andare giù. Scriverò per te ai carabinieri, alla polizia, denuncerò che solo tu sei la vita mia. Scriverò per te sui treni fermi alla ferrovia, ogni giorno

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Sono le 2:31.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

I'll let you know if you didn't know.

I let you know if you didn't know.

0: Sono le 3:01.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

preoccupato così sempre a te.

E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

mare accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 3:31.
4: www.radiomugello.it.

Radio Mugello, estate in musica.

di me, probabile, e ho finto l'orgasmo anche con te, e anche con te. Ho pagato le multe, detto bugie, notte bianche, ho avuto paura, pregato per la tua.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 35 minuti.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

In questo lungo viaggio pieno di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 5 e 32 minuti.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.
6: Io vorrei

cambia personalità. Di giorno in ufficio, la notte nei bar. Una giacca ridiscendo segna del mio clan. Dottor Jazz o Mr. Funk.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Sono le 6:31.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello Notizie.
1: La carenza di medici di base nell'area metropolitana di Firenze richiede un intervento coordinato per evitare ripercussioni sulla continuità assistenziale, soprattutto nei comuni delle aree interne. A sollevare il problema è Nicola Armentano, consigliere della città metropolitana con delega alla promozione della salute e presidente del tavolo delle professioni sanitarie. Nel territorio metropolitano mancano complessivamente 54 medici di medicina generale, una situazione definita strutturale e destinata a pesare in particolare sulle zone più periferiche. Le criticità più evidenti riguardano i territori di Marradi, Palazzolo sul Senio, San Gaudenzio, Firenzuola, Rufina, Vaglia, Londa e Pelago. Secondo Armentano, il servizio dei medici di base e l'ASL si trova in una condizione di sofferenza che rischia di compromettere la tenuta delle comunità locali. La carenza generale di professionisti richiede la massima attenzione, ha dichiarato il consigliere metropolitano, sottolineando come il problema sia particolarmente rilevante nei comuni più distanti dai principali centri urbani. La città metropolitana ha manifestato la propria disponibilità a partecipare a un confronto con le istituzioni coinvolte con l'obiettivo individuare soluzioni capaci di garantire la continuità assistenziale. Esprimiamo la massima disponibilità a collaborare per individuare le soluzioni più idonee a tutela della popolazione di tutte le età. Il percorso dovrebbe coinvolgere Regione Toscana, comuni interessati e azienda USL Toscana Centro. La città metropolitana, pur non avendo competenze dirette sull'organizzazione del servizio sanitario, si è detta pronta a sostenere il coordinamento tra gli enti.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo informa che la gestione dell'area e delle strutture del Foro Boario è stata affidata alla Proloco attraverso un accordo di carattere temporaneo e sperimentale con validità fino al 31 gennaio 2027. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di valorizzare quell'area come luogo di incontro, aggregazione e promozione del territorio, rendendolo vivo e frequentato in modo continuativo e non solo durante gli eventi in calendario. In quest'ottica, uno degli aspetti più importanti dell'accordo è l'affidamento continuativo della gestione del bar alla Proloco, che si adopererà per fare di quel luogo un punto di riferimento per cittadini e visitatori. L'accordo prevede inoltre la disponibilità del palco per l'organizzazione di iniziative e spettacoli, oltre alla gestione dell'apertura dei servizi igienici pubblici, garantendo così un presidio costante dell'area e una maggiore fruibilità degli spazi. L'intento dell'amministrazione comunale è quello di dare continuità alla presenza di attività all'interno del Foro Boario.
1: Le alte temperature delle ultime settimane, le intense ondate di calore e la prolungata assenza di precipitazioni significative stanno mettendo a dura prova le risorse idriche del nostro territorio. Da parte dei comuni arriva l'appello per garantire a tutti la continuità del servizio idrico ed è fondamentale adottare comportamenti responsabili e ridurre gli sprechi. L'invito è utilizzare l'acqua potabile solo per gli usi essenziali, igiene, alimentazione, necessità domestiche e abbeveraggio degli animali. Evitare forme di spreco e qualsiasi utilizzo improprio o non prevalentemente strettamente necessario, come l'irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di cortili o di veicoli privati. Adottare semplici buone pratiche quotidiane, controllare eventuali perdite, utilizzare lavatrice e lavastoviglie a piano carico e chiudere il rubinetto quando non strettamente necessario. Ogni piccolo gesto può fare la differenza. Risparmiare acqua oggi significa tutelare una risorsa fondamentale per tutta la comunità e contribuire a garantire il servizio anche nei momenti più critici.
2: L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze informa che per consentire l'esecuzione di lavori di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della carreggiata sarà istituita la chiusura temporanea al transito della strada regionale 302 Brisighellese Ravennate. Nel comune di Borgo San Lorenzo, nel tratto compreso tra Ronta e Razzuolo, dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700. La chiusura sarà effettuata esclusivamente nelle ore notturne dalle 22.30 alle 6, tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. L'intervento riguarda la realizzazione di attraversamenti idraulici nell'ambito delle opere di ripristino della carreggiata e di consolidamento del versante, necessarie per migliorare la sicurezza della via. La scelta di concentrare le lavorazioni nelle ore notturne è stata adottata per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e ai residenti. Durante la chiusura sarà consentito esclusivamente il transito dei veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. L'impresa esecutrice provvederà all'installazione della segnaletica di preavviso e di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
1: Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPER e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia TPER sono garantiti i servizi essenziali.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: momento della tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Vamos, listo. Salud, muchacho. Por esa mujer.

0: Salò.
1: Radio Mugello.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 7:31.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Gaudenzio cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Opportunità di lavoro ad Eco sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo. Progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 444 1178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico. 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
5: Non voglio

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello. La pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Sono le 8:01.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo Panda 1200 4x4 con impianto AGPL 347-5189-621 Deborah. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata 4 metri cubi, il restante da tagliare 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500 100F ABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro, 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli, 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72, 338-3396-375. Vende sia attività di lettatura a Borgo San Lorenzo, per informazioni 331-1376-492. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part-time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa 339-3767-210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano Vicchio, Londa Rufina 333-5747-830. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298. Vendo terreno zona La Rocca Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale 339-2116-258 Giovanni. Vendo all'Onda attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, 2600 km circa, 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita 347-1176-159. Ragazza 20enne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello 353-4884-942 Anna.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito al 334-7988-000.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite,
4: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe,
3: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
4: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
3: Info line 335 800 1624.
5: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30

0: Trovo iscrizione e colazione alle 10.30, partenza e giro turistico con sosta aperitivo alle 12.30, rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Ah, l'estate. Pace, relax.
3: E tanta convenienza!
2: Ma perché urli?
3: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
4: Da venerdì 24 a domenica 26 luglio, 40% di sconto su tutti i cartacci di carne e pesce, 40% su tutte le pesche, 30% su tutti i detersivi lavatrice, 30% su tutti i netteri e succhi. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa.
5: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini, siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi. E state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
4: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
3: Infoline 335 800 1624.
5: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca, con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 2396 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio. Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Sono le 8 e 59 minuti.
0: Radio Mugello Notizie.
9: L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo informa che sabato 25 luglio dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19.30 si terrà l'ultima giornata dedicata al recupero dei materiali presenti nell'ex asilo Aquilone di Saginale, un'iniziativa aperta alle associazioni e a tutta la cittadinanza. L'ex asilo Aquilone, chiuso ormai da diversi anni, è infatti destinato a una nuova vita e diventerà un punto di riferimento al servizio della frazione di Saginale. Questa sarà l'ultima occasione per visionare i materiali materiali ancora presenti e qualora ritenuti utili recuperarli.
5: Giovedì 23 luglio alle 21 in Piazza Agnolo a Firenzuola il Comune di Firenzuola e la locale Proloco organizzano il concerto della South City Orchestra. La voce sarà quella di Lucia Sarti, il direttore sarà Claudio Giovagnoli.
9: 32esima edizione della festa di Liberazione a Borgo San Lorenzo. Dal 22 al 28 luglio la festa torna presso la rinnovata area feste del Foro Boario. Tanti temi che saranno discussi nei dibattiti, dalla questione palestinese alla campagna sulla patrimoniale alle tematiche politiche del territorio mugellano. Lo spazio birreria è attivo da giovedì 23 a domenica 26 luglio, sabato 25 con il contest Mugello Sonoro. Le serate del 22, 27 e 28 luglio saranno animate dal ballo liscio. Sabato 25 luglio alle 21.15 presso il Parco Mediceo di Pratolino per il Musart Festival, uno degli appuntamenti più monumentali e spettacolari della sua programmazione, con Carmina Burana di Karl Orff, eseguita dall'orchestra e dal coro del Maggio Musicale Fiorentino. Sul palco del Parco Mediceo di Pratolino saliranno oltre 150 musicisti e coristi affiancati da altrettanti interpreti per dare vita a una delle opere più potenti e travolgenti del repertorio del Novecento. La presenza del Maggio Musicale Fiorentino, eccellenza riconosciuta a livello internazionale, rende questo concerto un evento di straordinario prestigio, una serata che unisce la tradizione della grande musica colta alla dimensione spettacolare del festival. L'Associazione Culturale Camerata De Bardi, domenica 26 luglio alle 21 presso il Museo dei Ferri Taglienti nel cortile del Palazzo dei Vicari di Scarperia, propone il secondo evento per la kermesse di concerti, il Museo in Musica 2026, con la performance del Bob J Trio, capitanato da Roberto Uggiosi in arte Bob, al suo fianco Stefano Negri sax tenore, il solista dei Dirotta su Cuba, e Stefano Rapicavoli alla batteria. Per la serata scarperiese il Bob J Trio proporrà un programma dedicato ai più grandi capolavori dei repertori rock and roll, rhythm, blues e non italiani, europei e internazionali degli anni 50-60 del Novecento. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito, organizzati dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con la Regione Toscana, l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e Museo Diffuso Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella Sala degli Arazzi del Palazzo dei Vicari. Sabato 25 luglio alle 21 Piazza Scalelli a Marradi ospiterà una riunione di pugilato dilettantistico tra Toscana ed Emilia Romagna. L'evento, denominato Derby dell'Appennino, vedrà confrontarsi sul ring alcuni dei migliori pugili emergenti toscani ed emiliano romagnoli. Tra gli atleti più attesi della box Mugello figurano Ermir Aruni ed Ermon Arefaine, considerate due delle principali promesse della società, insieme a Michele Bertini, Miled Sbidi e Thomas Pecorini. Ultima domenica di luglio con Marradi ancora protagonista di un grande evento off-road. A fine giugno era stato il Trail del Galestro a raccogliere grandi consensi, ora tocca alla Marradi Superbike, non più quindi una corsa a piedi ma una prova di mountain bike disegnata in Toscana ma vicino alla Romagna. Confermato il percorso dello scorso anno, si gareggia su 40 km per un dislivello di 1572 metri. Al fianco del tracciato principale è previsto anche quello di 28 km per 1200 metri del percorso Classic. L'appuntamento è all'Urban Center di Marradi in Via della Repubblica per domenica 26 luglio con partenza alle 9. Previsto anche il tracciato per escursionisti. La gara quest'anno è la terza delle quattro tappe dell'MTB Tour Toscana, oltre che nona prova dell'Appennino Superbike, e fa parte anche della Romagna Bike Cup.
10: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli aspettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
4: L'estate, pace, relax
5: e tanta convenienza!
4: Ma perché urli?
5: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
6: Da venerdì 24 a domenica 26 luglio, 40% di sconto su tutti i carpacci di carne e pesce, 40% su tutte le pesche, 30% su tutti i detersivi lavatrice, 30% su tutti i nettari e succhi. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
9: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
10: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: State con noi. Estate con Radio Mugello.
12: La pubblicità è una cosa seria.
13: Radio Mugello.
12: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
14: al 334 79 88 000.
15: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
16: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.
10: A parte il cielo che minaccia sempre pioggia, a parte il fatto che è caduta già una goccia, e non riesco a sopportare l'indifferenza generale.

0: Sono le 10.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPER e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia TPER sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21.
3: Giovedì 23 luglio il mercato contadino di Borgo San Lorenzo torna con un pomeriggio ricco di appuntamenti per tutte le età. Negli spazi esterni della Proforma in via Sacco e Vanzetti dalle 17 i banchi del mercato contadino e l'aperitivo contadino. Alle 18 Clemente il Veggente, spettacolo di burattini fatti a mano dal mago Marcello, arricchito dalla partecipazione speciale di Ugo Bigeri. Alle 19 si terrà invece l'ultimo appuntamento del percorso spesa guidata insieme alla dottoressa Serena Bellandi. La serata si concluderà dalle 19.45 con il concerto di Bernardo Manfriani ed Edoardo Cordella, in arte il mago annoiato. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Sesto appuntamento giovedì 23 luglio, intitolato Che cosa c'era prima del Big Bang? Uno spettacolo di musica, teatro e formazione firmato Venti Lucenti in coproduzione con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino nell'ambito della rassegna Maggio Metropolitano, progetto che da 10 anni porta la grande musica in tutte le piazze e teatri della città metropolitana di Firenze. Il Parco Mediceo di Pratolino ospiterà giovedì 23 luglio alle 21 lo spettacolo Verdi Game, tutto nel mondo è burla. Si tratta di uno spettacolo partecipato di prosa e opera lirica, un gioco, una narrazione sulla vita e le opere di Giuseppe Verdi. Allestimento del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in coproduzione con Venti Lucenti, in collaborazione con l'Accademia del Maggio Musicale. Il progetto è finanziato dalla città metropolitana di Firenze. La regia e la scrittura scenica sono a cura di Manu Lalli con l'elaborazione musicale di Luca Giovanni Logi. Sul palco si esibiranno gli attori Chiara Casalbuoni e Leonardo Pesucci, insieme ai cantanti Ketevan Abulaze e Alexandru Tiba. La parte musicale sarà affidata all'orchestra Cupiditas, guidata dai direttori Pietro Mazzetti e Lorenzo Sanna. Le scene sono firmate da Roberta Lazzeri del laboratorio scenografico del Teatro del Maggio, mentre attrezzerie e costumi sono realizzati da Venti Lucenti in collaborazione con la sartoria del teatro. L'ingresso allo spettacolo a partire dalle 20:15 è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: L'estate, pace, relax
6: e tanta convenienza.
5: Ma perché urli?
6: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
7: Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 40% di sconto su tutti i carpacci di carne e pesce, 40% su tutte le pesche, 30% su tutti i detersivi lavatrice, 30% su tutti i nettari e succhi. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Tu chiamale se vuoi emozioni.
10: Un programma di Maria Cristina Franzoni in onda il giovedì alle 11:10.
9: Emozioni.
11: Buongiorno, eccomi qui, Maria Cristina di nuovo con voi per parlare di emozioni, per andare a scrutare attraverso le pagine che Francesca Riccapoli, psicologa di Milano, ci invita ad ascoltare tra le sue pagine del libro Emozioni che curano. Queste emozioni che curano sono le emozioni che ci fanno parlare e riconoscere la verità che abita dentro di noi, che ci ha abitato o che stiamo abitando in quel momento, perché questa verità porta cura. E invece molto spesso per proteggerci, credendo di proteggerci, noi scappiamo utilizzando un'infinità incredibile di modalità e di astuzie che ci allontanano da quello che è il vero sentire e la vera esigenza, che è quella poi dell'amore, di essere accolti. Tutte le difese possono essere utilizzate in questo gioco di protezione, dove è il giudizio a dominare. E quale miglior luogo della nostra famiglia per giocarci? Torno indietro sulla questione del giudizio, perché è da ricordare che se noi non abbiamo la disponibilità interiore ad affrontare ciò che sentiamo, ciò che veramente proviamo, è perché lo stiamo giudicando come sbagliato, fuori luogo, lo stiamo associando a qualcosa che può essere mal visto da chi ci troviamo accanto. Dunque, appunto, è proprio nella famiglia dove giocare di più questo gioco, tra virgolette, al massacro in relazione a una falsa protezione. Dove, se non nella propria casa, ci si riesce a fare del male al massimo, per lo più senza volere nemmeno che questo accada? I nostri cari possono adottare comportamenti che ci fanno soffrire, fare scelte tragiche, e noi non possiamo impedirlo o fermarle. Invece che stare con ciò che sentiamo per queste situazioni, cerchiamo di cambiarlo, di cambiare noi stessi, oppure ci diciamo che noi non diventeremo come loro.

0: lo sforzo di essere diversi, il giudizio si alimenta col sentirsi vittime e la rivendicazione, che non permettono alcun mutamento, anzi tendono alla riproduzione del passato.
1: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Ed ecco allora, leggiamo di un'altra storia che ci propone Francesca Erika, sempre per fare presente di queste modalità che noi adottiamo e con cui veramente creiamo un forte stress all'interno della nostra persona. Questo è il caso di un uomo sui 40 anni che giunse alla mia osservazione, ovviamente di Francesca Erika, per uno stato depressivo che lui diceva collegato a una raga anale che da 2 anni gli infliggeva una sofferenza costante. Era anche reduce dalla fine di un rapporto di convivenza, aveva trovato la compagna a letto con un suo collega. Era pieno di sfiducia e disilluso, non faceva altro che oscillare tra la continua critica e il disprezzo per gli esseri umani. E stati di autocommiserazione, durante i quali si diceva che si faceva pena e non capivo perché non fosse riuscito a trovarsi uno straccio di donna che stesse con lui. Ogni iniziativa di amici, parenti o colleghi che non fosse in linea con quello che lui si aspettava era la conferma della negatività altrui e della sfortuna. Bastava che un amico disdicesse una cena all'ultimo momento per un imprevisto o che sua sorella si dimenticasse di portare i libri che gli aveva promesso e lui si sentiva offeso e non rispettato. Lo invitai a sentire quella rabbia verso di loro e lui immediatamente pensò a sentirsi un fallito. Allora gli feci notare che l'autosvalutazione gli serviva per evitare di sentire la rabbia e che lui proiettava sugli altri un proprio vissuto ben al di là di ciò che era nella realtà. Lui ammise che in effetti era sufficiente che una persona disattendesse una sua aspettativa e lui si sentiva usato, declassato ad un oggetto. Mi illudi e poi mi molli, sono un oggetto che si prende e poi si butta. Non a caso la sensazione di essere stato fregato e preso per i fondelli, anche il corpo la esprimeva con quel sintomo che infatti non passava nonostante le cure e iniziò a migliorare proprio nel corso delle sedute, come se qualcosa in lui si fosse rilassato e si fosse ridotto il controllo.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Arriviamo dunque alla conclusione della storia di quest'uomo di cui abbiamo cominciato a narrare, che soffriva di autosvalutazione per via del fatto che la compagna lo aveva tradito con un suo collega. Lui proiettava sugli altri questo tradimento perché era pieno di quella rabbia che poi si rivolgeva contro svalutandosi. Ma la proiezione sottende un fondo di verità. Chi proietta sugli altri è stato oggetto di proiezione, è stato davvero quell'oggetto che l'altro usa. La madre, che lo costringeva a stare nel letto con lei al posto del padre, che portava a casa un amante e gli diceva di stare zitto, lo aveva usato, amandolo follemente, quasi fosse un suo confidente, e gratificandolo di mille attenzioni, senza vedere però quello che provava lui. Era questo che inconsciamente proiettava sugli altri per non affrontare quel nodo avviluppato di serpi velenose, le emozioni che aveva dentro e che comparvero così in un sogno. Ecco, e in questo modo la storia di quest'uomo finalmente arriva a sciogliere i nodi, a sciogliere quello che era il turbamento che lo costringeva a continuare a fuggire da se stesso e dal suo vissuto. Una volta compresa la verità, ancora una volta, la storia di quest'uomo trova la sua risoluzione e anche il sintomo, il problema della raga di anale, che era stata una delle ragioni per cui lui si era rivolto al medico, è andato a risolversi. Quindi È anche questo un altro ulteriore esempio per fermarsi a riflettere di quanto la verità ci possa curare e quanto invece il cercare di sfuggire da questa verità non faccia altro che creare le condizioni per una sofferenza che prende delle facce che poi diventano molto difficili da riconoscere. Alla prossima puntata di Educhiamo le SVA Emozioni riprendiamo questi argomenti così interessanti. A presto!
0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
6: Vendo Panda 1204x4 con impianto AGPL 347-5189-621 Deborah. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata 4 metri cubi, il restante da tagliare 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500 100F ABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro, 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli, 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72, 338-3396-375. Vendesi attività di elettatura a Borgo San Lorenzo, per informazioni 331-1376-492. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa, 339-3767-210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano Vicchio, Londa Rufina, 333-5747-830. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello, 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298. Vendo terreno zona La Rocca Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale, 339-2116-258 Giovanni. Vendo all'Onda attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato, 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, 2600 km circa, 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita, 347-1176-159. Ragazza 20enne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello, 353-4884-942 Anna.
7: Sono le 10:35.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
8: al 334-7988-000.
0: Radio Mugello.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
11: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
10: Infoline 335 800 1624.
1: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca, con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 2396 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
12: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.
9: Sono le 10 e 59 minuti.
10: Radio Mugello Notizie.
11: La carenza di medici di base nell'area metropolitana di Firenze richiede un intervento coordinato per evitare ripercussioni sulla continuità assistenziale, soprattutto nei comuni delle aree interne. A sollevare il problema è Nicola Armentano, consigliere della città metropolitana con delega alla promozione della salute e presidente del tavolo delle professioni sanitarie. Nel territorio metropolitano mancano complessivamente 54 medici di medicina generale, una situazione definita strutturale e destinata a pesare in particolare sulle zone più periferiche. Le criticità più evidenti riguardano i territori di Marradi, Palazzolo sul Senio, San Godenzo, Firenzuola, Rufina, Vaglia, Londa e Pelago. Secondo Armentano, il servizio dei medici di base e l'ASL si trova in una condizione di sofferenza che rischia di compromettere la tenuta delle comunità locali. La carenza generale di professionisti richiede la massima attenzione, ha dichiarato il consigliere metropolitano, sottolineando come il problema sia particolarmente rilevante nei comuni più distanti dai principali centri urbani. La città metropolitana ha manifestato la propria disponibilità a partecipare a un confronto con le istituzioni coinvolte con l'obiettivo di individuare individuare soluzioni capaci di garantire la continuità assistenziale. Esprimiamo la massima disponibilità a collaborare per individuare le soluzioni più idonee a tutela della popolazione di tutte le età. Il percorso dovrebbe coinvolgere Regione Toscana, comuni interessati e azienda USL Toscana Centro. La città metropolitana, pur non avendo competenze dirette sull'organizzazione del servizio sanitario, si è detta pronta a sostenere il coordinamento tra gli enti.
0: Il comune di Borgo San Lorenzo informa che la gestione dell'area e delle strutture del foro boario è stata affidata alla Proloco attraverso un accordo di carattere temporaneo e sperimentale con validità fino al 31 gennaio 2027. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di valorizzare quell'area come luogo di incontro, aggregazione e promozione del territorio, rendendolo vivo e frequentato in modo continuativo e non solo durante gli eventi in calendario. In quest'ottica, uno degli aspetti più importanti dell'accordo è l'affidamento continuativo della gestione del bar alla Proloco, che si adopererà per fare di quel luogo un punto di riferimento per cittadini e visitatori. L'accordo prevede inoltre la disponibilità del palco per l'organizzazione di iniziative e spettacoli, oltre alla gestione dell'apertura dei servizi igienici pubblici, garantendo così un presidio costante dell'area e una maggiore fruibilità degli spazi. L'intento dell'amministrazione comunale è quello di dare continuità alla presenza di attività all'interno del foro boario.
11: Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPER e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia TPER sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21.
0: Gaia e Cronos, racconti mugellani, settimo appuntamento del Festival Boccascena, che si terrà venerdì 24 luglio alle 21.15 alla Proloco di Ronta, tratto dai racconti di Serena Pinzani, di e con Valentina Cipriani e con Marco Paoli e Francesco Baba Fuligni. Questa pièce nasce dalla collaborazione dell'Associazione Culturale Live Art e Periscopio nell'ambito del progetto Orme del Mugello. L'opportunità di unire turismo, storia, arte, natura, benessere, ospitalità ed enogastronomia sotto un unico tetto nasce da un'idea che il Mugello sia un grande territorio ricco di tutte queste risorse, ma che non solo non le abbia valorizzate a sufficienza, ma neanche le conosca completamente. Nascono così le storie per farsi raccontare da voci mugellane la storia attraverso la voce dei protagonisti. Per informazioni 370 3092 227. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21.15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 24 luglio a Vicchio, alla Casa di Giotto, Love Bombing, il codice segreto della manipolazione, edito da Rizzoli nel 2024. Daniela Morozzi incontra l'autrice Roberta Lippi con letture a cura della compagnia Catalyst.
12: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
7: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
13: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
0: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo Outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
7: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
8: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
6: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
8: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
9: State con noi, state con Radio Mugello.
10: Mondo Visione. Buongiorno amici, buongiorno amiche. C'è il Fabio Orgoglio con l'appuntamento del giovedì con Mondo Visione. Ultimo appuntamento della settimana con il sottoscritto. Sì, perché domani arriverà, giustamente come ben sapete. Domani c'è il gramofono. C'è Mondovisione invece oggi. Vai colò, vai con la prima canzone.
11: Radio Mugello c'è!
12: Guardo questi grandi con le loro armi. Certi vanno avanti, alcuni un po' distratti. Vivono gli amori solo con gli amanti. Adesso dimmi come faccio io a fidarmi. Non ascolta nulla e vogliono capire. Dico sia io voglio sparire.

un socio che si sente un lupo, uno psicologo confuso che non mi è di aiuto, un fratello sai rimpiango il non averlo avuto. C'è una festa fino a ottobre ma non ho il vestito.

0: Ieri abbiamo cominciato a parlare di un argomento piuttosto interessante, anzi molto interessante: rapporto tra genitori e figli, o figli e genitori, secondo dei punti di vista. Ecco, ne abbiamo parlato in pochi minuti e io magari ho ascoltato un pochino qualche vostro parere e ho provato un attimino a dire la mia, ma in pochi secondi. Sarebbe interessante come argomento da trattare indubbiamente con nel programma, nella trasmissione qui di Radio Mugello, in onda ogni lunedì dalle 10 alle 11 con la nostra dottoressa Francesca Fanti, il programma Psicologia on Air. Sempre molto interessante sentire gli argomenti che tratta la dottoressa Fanti, e mi piacerebbe molto sentire il suo parere su questo interessante argomento. Magari avremo modo di sentirla e chiedere se nelle prossime settimane c'è modo di parlare appunto di questo argomento. Intanto noi lo faremo ancora oggi tutti insieme.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Mi sono letto i tanti messaggi che sono arrivati in questi, tra ieri e oggi, che mi avete inviato tra ieri e oggi. L'argomento del quale stiamo parlando è quello rapporto tra genitori e figli, e figli e genitori. Tra i vari messaggi ho pescato questo, cioè non è che l'ho pescato a caso, interessante, molto interessante. Massimo, papà, una figlia adolescente, 17 anni, forse è tra le età un pochino più difficili, anche se devo dire io, Massimo, che quando pensiamo magari di avere un figlio che ha già va dai 20 ai 25 anni, pensiamo che sia già magari ben indirizzato, a volte è anche in quell'età lì che ci sono problemi di comprensione, insomma, sono età, secondo me dai 17 ai 25 è l'età più difficile per i nostri figli. Partirei dai 16, partirei, ecco. Premetto, non sono un esperto, sono un babbo che prova a confrontare la propria esperienza, piccola esperienza, con la vostra. Questa qui di Massimo è interessante. Cosa dice Massimo? Massimo dice: ho una figlia adolescente di 17 anni che mi ignora. Sì, è proprio detto così, Massimo, mi ignora. Io provo a fare di tutto, però ha un buon rapporto la mia figlia solo con la mamma, e io vengo un pochino escluso dalla vita familiare. Massimo, allora sì, è vero, tu hai detto che in passato, in un passato recente, causa lavoro, eri spesso fuori, non eri molto in casa, quindi forse questo è un po' il motivo per il quale tua figlia è molto vicina a tua moglie e ti esclude un po' dalla sua vita. Non è tardi, non è assolutamente tardi, non è mai troppo tardi, secondo me, per provare a riacquistare il rapporto. A volte basta poco, basta pochissimo, basta qualche dettaglio. L'importante è non mollare mai, Massimo. Questo credo che tu lo sappia benissimo.
7: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Gaudenzio cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Opportunità di lavoro ad Adecco sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo. Progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 444 1178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico. 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
2: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
1: Infoline 335 8001624.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: L'estate, pace, relax
6: e tanta convenienza!
5: Ma perché urli?
6: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
7: Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 40% di sconto su tutti i carpacci di carne e pesce, 40% su tutte le pesche, 30% su tutti i detersivi lavatrice, 30% su tutti i nettari e succhi. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Il rapporto tra figli e genitori, sì, poco fa abbiamo riassunto un attimino il messaggio di Massimo, papà, babbo, che si sente un po' escluso dalla vita della propria figlia adolescente di 17 anni, che... con la quale non ha colloquio. Lui ci prova, ma così insomma questa ragazza conversa, si apre solo con la mamma, che fortunatamente con la mamma invece il rapporto c'è. E il buon Massimo soffre di questa esclusione, giustamente soffre. Massimo, allora, sono arrivati tanti messaggi, credo insomma che alla fine tante persone sono passate magari da questi problemi, ecco. Te ne riassumo giusto uno, credo che sia interessante. Lucilla ti dice: Massimo, non devi arrabbiarti, al contrario devi assecondare questo comportamento, non devi arrenderti, devi insistere, continuare e mai perdere la calma e la pazienza. Se magari vedi in tua figlia un comportamento brusco, nervoso, piano piano le cose cambieranno e miglioreranno. Bisogna darle tempo e bisogna fare in modo che lei poi alla fine capisca che sta sbagliando, che a escluderti dalla propria vita. Tu sii sempre presente come sei adesso e cerca di capirla. Sembra un consiglio facile e scontato, Massimo, però è tutto qui poi alla fine. Si riassume tutto in questo, quello che noi genitori dobbiamo fare con i nostri figli: ascoltare, essere presenti e provare a capirli. Sembra facile, facilissimo, non è tanto facile, ma noi ci proveremo, giusto genitori? Genitori di tutto il mondo, uniamoci! Ce la faremo, dai.
0: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. La, la, la, la, la, la.

0: Radio Mugello, buon giovedì a tutti. Stai ascoltando Mondo Visione, un programma condotto da Fabio Orgoglio. In regia c'è DJ Gabri Colò. Insieme ancora per qualche minuto, godiamoci ancora questi momenti insieme. Ma soprattutto godiamoci la prossima canzone.
1: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Yeah.
3: Go!

0: Radio Mugello.
1: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Occhio, vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Noi ci salutiamo qui. Me ne vado, tornerò con voi lunedì. Vi saluto, vi auguro di trascorrere momenti felici, naturalmente in compagnia di Radio Mugello. Ringrazio come sempre DJ Gabri Colò, che ha condotto egregiamente la parte tecnica. Saluti, saluti, saluti, bye!
8: Sono le 12:02.
9: Radio Mugello Notizie.
0: Le alte temperature delle ultime settimane, le intense ondate di calore e la prolungata assenza di precipitazioni significative stanno mettendo a dura prova le risorse idriche del nostro territorio. Da parte dei comuni arriva l'appello per garantire a tutti la continuità del servizio idrico ed è fondamentale adottare comportamenti responsabili e ridurre gli sprechi. L'invito è utilizzare l'acqua potabile solo per gli usi essenziali, igiene, alimentazione, necessità domestiche e abbeveraggio degli animali. Evitare forme di spreco e qualsiasi utilizzo improprio o non prevalentemente strettamente necessario, come l'irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di cortili o di veicoli privati. Adottare semplici buone pratiche quotidiane, controllare eventuali perdite, utilizzare lavatrice e lavastoviglie a piano carico e chiudere il rubinetto quando non strettamente necessario. Ogni piccolo gesto può fare la differenza. Risparmiare acqua oggi significa tutelare una risorsa fondamentale per tutta la comunità e contribuire a garantire il servizio anche nei momenti più critici.
8: Poste Italiane comunica la riapertura secondo la tipologia polis dell'ufficio postale di San Piero a Sieve in via Don Giovanni Minzoni. Dal lunedì 20 luglio sono terminati i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della pubblica amministrazione. Grazie al progetto Polis Casa dei Servizi Digitali, l'iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti, contribuendo al loro rilancio. Nell'ambito degli interventi si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell'ufficio, con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell'accesso ai servizi. In quest'ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura. La sede di San Piero a Sieve è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.
0: Giovedì 23 luglio alle 21 in Piazza Agnolo a Firenzuola, il comune di Firenzuola e la locale Proloco organizzano il concerto della South City Orchestra. La voce sarà quella di Lucia Sarti, il direttore sarà Claudio Giovagnoli.
8: Giovedì 23 luglio il mercato contadino di Borgo San Lorenzo torna con un pomeriggio ricco di appuntamenti per tutte le età. Negli spazi esterni della Proforma in via Sacco e Vanzetti dalle 17 i banchi del mercato contadino e l'aperitivo contadino. Alle 18 Clemente il Veggente, spettacolo di burattini fatti a mano dal mago Marcello, arricchito dalla partecipazione speciale di Ugo Biggeri. Alle 19 si terrà invece l'ultimo appuntamento del percorso spesa guidata insieme alla dottoressa Serena Bellandi. La serata si concluderà dalle 19.45 con il concerto di Bernardo Manfriani ed Edoardo Cordella, in arte il mago annoiato. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Sesto appuntamento, giovedì 23 luglio, intitolato Che cosa c'era prima del Big Bang. Sabato 25 luglio alle 21 Piazza Scalelli a Marradi ospiterà una riunione di pugilato dilettantistico tra Toscana ed Emilia Romagna. L'evento, denominato Derby dell'Appennino, vedrà confrontarsi sul ring alcuni dei migliori pugili emergenti toscani ed emiliano romagnoli. Tra gli atleti più attesi della Box Mugello figurano Ermir Aruni ed Ermon Arefaine, considerate due delle principali promesse della società, insieme a Michele Bertini, Miled Sbidi e Thomas Pecorini.
9: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
10: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
11: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
12: Cerchi internet ad alta velocità?
5: MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
12: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione.

0: Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
3: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Ah, l'estate. Pace, relax.
3: E tanta convenienza!
2: Ma perché urli?
3: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
4: Da venerdì 24 a domenica 26 luglio, 40% di sconto su tutti i carpacci di carne e pesce, 40% su tutte le pesche, 30% su tutti i detersivi lavatrice, 30% su tutti i netteri e succhi. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa.
5: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
6: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: La pubblicità è una cosa seria.
11: Radio Mugello.
10: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
12: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
7: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
8: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
9: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 13.
10: Radio Mugello Notizie.
11: La carenza di medici di base nell'area metropolitana di Firenze richiede un intervento coordinato per evitare ripercussioni sulla continuità assistenziale, soprattutto nei comuni delle aree interne. A sollevare il problema è Nicola Armentano, consigliere della città metropolitana con delega alla promozione della salute e presidente del tavolo delle professioni sanitarie. Nel territorio metropolitano mancano complessivamente 54 medici di medicina generale, una situazione definita strutturale e destinata a pesare in particolare sulle zone più periferiche. Le criticità più evidenti riguardano i territori di Marradi, Palazzolo sul Senio, San Gaudenzio, Firenzuola, Rufina, Vaglia, Londa e Pelago. Secondo Armentano, il servizio dei medici di base e l'ASL si trova in una condizione di sofferenza che rischia di compromettere la tenuta delle comunità locali. La carenza generale di professionisti richiede la massima attenzione, ha dichiarato il consigliere metropolitano, sottolineando come il problema sia particolarmente rilevante nei comuni più distanti dai principali centri urbani. La città metropolitana ha manifestato la propria disponibilità a partecipare a un confronto con le istituzioni coinvolte con l'obiettivo individuare soluzioni capaci di garantire la continuità assistenziale. Esprimiamo la massima disponibilità a collaborare per individuare le soluzioni più idonee a tutela della popolazione di tutte le età. Il percorso dovrebbe coinvolgere Regione Toscana, comuni interessati e azienda USL Toscana Centro. La città metropolitana, pur non avendo competenze dirette sull'organizzazione del servizio sanitario, si è detta pronta a sostenere il coordinamento tra gli enti.
12: Il comune di Borgo San Lorenzo informa che la gestione dell'area e delle strutture del foro boario è stata affidata alla Proloco attraverso un accordo di carattere temporaneo e sperimentale con validità fino al 31 gennaio 2027. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di valorizzare quell'area come luogo di incontro, aggregazione e promozione del territorio, rendendolo vivo e frequentato in modo continuativo e non solo durante gli eventi in calendario. In quest'ottica, uno degli aspetti più importanti dell'accordo è l'affidamento continuativo della gestione del bar alla Proloco, che si adopererà per fare di quel luogo un punto di riferimento per cittadini e visitatori. L'accordo prevede inoltre la disponibilità del palco per l'organizzazione di iniziative e spettacoli, oltre alla gestione dell'apertura dei servizi igienici pubblici, garantendo così un presidio costante dell'area e una maggiore fruibilità degli spazi. L'intento dell'amministrazione comunale è quello di dare continuità alla presenza di attività all'interno del Foro Boario.
11: Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPER e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia TPER sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. In considerazione dell'attuale situazione climatica, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha adottato disposizioni straordinarie ed urgenti per la riduzione del rischio di incendi boschivi all'interno del patrimonio agricolo forestale, in particolare sia nelle aree attrezzate che presso i bivacchi. Dal 20 luglio fino a nuova disposizione sono in vigore il divieto di accensione di fuochi all'aperto e il divieto di utilizzo di qualsiasi barbecue, compreso quelli in muratura.
12: Poste Italiane comunica la riapertura secondo la tipologia polis dell'ufficio postale di San Piero a Sieve in via Don Giovanni Minzoni. Dal lunedì 20 luglio sono terminati i lavori di ristrutturazione della sede, finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della pubblica amministrazione. Grazie al progetto Polis Casa dei Servizi Digitali, l'iniziativa è ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti, contribuendo al loro rilancio. Nell'ambito degli interventi si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell'ufficio, con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell'accesso ai servizi. In quest'ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura. La sede di San Piero a Sieve è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.
11: Le alte temperature delle ultime settimane, le intense ondate di calore e la prolungata assenza di precipitazioni significative stanno mettendo a dura prova le risorse idriche del nostro territorio. Da parte dei comuni arriva l'appello per garantire a tutti la continuità del servizio idrico ed è fondamentale adottare comportamenti responsabili e ridurre gli sprechi. L'invito è utilizzare l'acqua potabile solo per gli usi essenziali, igiene, alimentazione e necessità domestiche e abbeveraggio degli animali, evitare forme di spreco e qualsiasi utilizzo improprio o non prevalentemente strettamente necessario, come l'irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di cortili o di veicoli privati, adottare semplici buone pratiche quotidiane, controllare eventuali perdite, utilizzare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico e chiudere il rubinetto quando non strettamente necessario. Ogni piccolo gesto può fare la differenza. Risparmiare acqua oggi significa tutelare una risorsa fondamentale per tutta la comunità e contribuire a garantire il servizio anche nei momenti più critici.
12: Dopo l'approvazione all'unanimità della mozione sulla sicurezza stradale da parte del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Mugello, domenica 26 luglio alle 10.30 nella sala del Consiglio del Comune di Firenzuola, dibattito sull'argomento con la deputata Simona Bonafè, il senatore Dario Parrini, il presidente dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti, altri rappresentanti dell'Unione e rappresentanti della città metropolitana di Firenze. Sarà un momento di confronto aperto per condividere proposte e tenere sempre alta l'attenzione sul tema della sicurezza sulle nostre strade affinché possa diventare una questione di portata nazionale. 32esima edizione della festa di Liberazione a Borgo San Lorenzo. Dal 22 al 28 luglio la festa torna presso la rinnovata area feste del Foro Boario. Tanti temi che saranno discussi nei dibattiti, dalla questione palestinese alla campagna sulla patrimoniale alle tematiche politiche del territorio mugellano. Lo spazio birreria è attivo da giovedì 23 a domenica 26 luglio. Sabato 25. 5 con il contest Mugello Sonoro. Le serate del 22, 27 e 28 luglio saranno animate dal ballo liscio.
11: Giovedì 23 luglio alle 21 in Piazza Agnolo a Firenzuola, il comune di Firenzuola e la locale Proloco organizzano il concerto della South City Orchestra. La voce sarà quella di Lucia Sarti, il direttore sarà Claudio Giovagnoli.
12: Gaia e Cronos, racconti mugellani, settimo appuntamento del Festival Boccascena che si terrà venerdì 24 luglio alle 21.15 alla Proloco di Ronta, tratto dai racconti di Serena Pinzani, di e con Valentina Cipriani e con Marco Paoli e Francesco Baba Fuligni. Questa pièce nasce dalla collaborazione dell'Associazione Culturale Live Arte Periscopio nell'ambito del progetto Orme del Mugello. L'opportunità di unire turismo, storia, arte, natura, benessere, ospitalità ed enogastronomia sotto un unico tetto nasce da un'idea che il Mugello sia un grande territorio ricco di tutte queste risorse, ma che non solo non le abbia valorizzate a sufficienza, ma neanche le conosca completamente. Nascono così le storie per farsi raccontare da voci mugellane la storia attraverso la voce dei protagonisti. Per informazioni 370 3092 227. Giovedì 23 luglio il mercato contadino di Borgo San Lorenzo torna con un pomeriggio ricco di appuntamenti per tutte le età. Negli spazi esterni della Proforma in via Sacco e Vanzetti dalle 17 i banchi del mercato contadino e l'aperitivo contadino. Alle 18 Clemente il Veggente, spettacolo di burattini fatti a mano dal mago Marcello, arricchito dalla partecipazione speciale di Ugo Biggeri. Alle 19 si terrà invece l'ultimo appuntamento del percorso spesa guidata insieme alla dottoressa Serena Bellandi. La serata si concluderà dalle 19.45 con il concerto di Bernardo Manfriani ed Edoardo Cordella in arte Il Mago Annoiato. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione

0: spiegato che cosa c'era prima del Big Bang. Giovedì 23 luglio la chiesa di San Pietro a Casi nel comune di Rufina ospiterà un nuovo appuntamento di Note al tramonto, la rassegna che unisce musica, cultura e valorizzazione del patrimonio diffuso del territorio rufinese. La serata inizierà alle 19 con l'inaugurazione del nuovo cartello turistico del progetto Vivi Rufina, dedicato alla storia e alle caratteristiche della chiesa di San Pietro a Casi. Alle 19.30 spazio alla musica con il concerto per violino e arpa dal sacro al profano, eseguito da Marco Gallena e Bianca. A seguire apericena organizzata dall'associazione Tutti Insieme. Si chiude domenica 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino l'edizione 2026 di Mozart Festival Firenze. Alle 4.45 del mattino il sole sorgerà sulle note di Vittorio Nocenzi, fondatore del Banco del Mutuo Soccorso. Nocenzi proporrà in versione piano solo perle dal repertorio del banco e brani dei propri album da solista, l'evoluzione di 50 anni di carriera. Dal sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16.30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11.30 alla Biblioteca Comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16.30 al cimitero della Futa Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena. Continua la rassegna estate sul lago presso la baracchina sul lago di Montelleri a Vicchio. Nel prossimo appuntamento la poesia tornerà ad essere protagonista. Sabato 25 luglio la poetessa Beatrice Nicolai, già in scena lo scorso 11 luglio, e Daniela Morozzi, attrice e divulgatrice, saranno protagoniste di un viaggio emozionale attraverso la poesia al femminile dal titolo Le nostre donne siamo noi. L'evento, patrocinato dal comune di Vicchio, è organizzato dall'associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione Socicop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 apericena su prenotazione al numero 333-6442-042. Lo spettacolo a ingresso libero inizierà alle 21.30. Domenica 26 luglio alle 18.30 al Parco Mediceo di Pratolino Peppe Servillo, Natalio Mangalavite e Javier Girotto presentano L'amico di Cordova. Per la rassegna un parco di musica, Peppe Servillo voce, Javier Girotto sax soprano, sax baritono e percussioni, Natalio Mangalavite pianoforte e tastiere si concedono una serata nostalgia, riproponendo un programma che risale agli albori della loro unione. Il CD del 2004 fu l'esordio discografico della formazione, arrivato quando i tre avevano già alle spalle anni di collaborazioni dal vivo. Con la sua scaletta che passa da Piazzolla Jobim al jazz alla canzone d'autore italiana, aggiungendo anche composizioni originali del trio, L'amico di Cordova traccia una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziandone la comune anima latina. Sabato 25 luglio alle 20 presso la sede di Ellera APS in via San Donato a Polcanto, un nuovo evento organizzato dall'associazione La Pasta Asciutta Antifascista, che ricorda un episodio simbolico della storia italiana. Il 25 luglio 1943, alla notizia della caduta del regime fascista, la famiglia Cervi la organizzò e la offrì gratuitamente in piazza Campegine in provincia di Reggio Emilia, condividendola con l'intera comunità come gesto di festa, libertà e speranza per un futuro democratico. I sette fratelli Cervi e il padre Alacide furono tra le figure più significative dell'antifascismo italiano. L'evento è aperto a tutti e dopo la cena seguirà un intrattenimento storico e commemorativo. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 22 luglio presso la sede di Ellera o via mail all'indirizzo info@ellerapolcanto.org. Ultima domenica di luglio con Marradi ancora protagonista di un grande evento off-road. A fine giugno era stato il Trail del Galestro a raccogliere grandi consensi, ora tocca alla Marradi Superbike, non più quindi una corsa a piedi ma una prova di mountain bike disegnata in Toscana ma vicino alla Romagna. Confermato il percorso dello scorso anno, si gareggia su 40 km per un dislivello di 1572 metri. Al fianco del tracciato principale è previsto anche quello di 28 km per 1200 metri del percorso Classic. L'appuntamento è all'Urban Center di Marradi in via della Repubblica per domenica 26 luglio con partenza alle 9. Previsto anche il tracciato per escursionisti. La gara quest'anno è la terza delle quattro tappe dell'MTB Tour Toscana, oltre che nona prova dell'Appennino Superbike, e fa parte anche della Romagna Bike Cup.
1: Prossimo appuntamento alle ore 15. Avete ascoltato?

Un italiano su tre vive a casa dei genitori. Il problema è che gli altri due sono i genitori. Con in mano il testamento tipo: nonno, quando muori? Di 40 anni dire ancora mamma dormo fuori. È noto che l'italico soffre di stress post-

Ormai non fanno più tanto rumore, in tuo onore ci sarà un minuto di silenziatore. Il mio paese chiama Facchinetti figlio d'arte. Come andare da McDonald's, dire vado al ristorante. Un vecchio è un pericolo se guida una Mercedes. Figuriamoci quando è la guida di un paese. Generazione televoto, con cervelli sottovuoto, sempre più risucchiati dal televuoto. Generazione beat, generazione pop, no, rigenerazione, generazione... Oh.

c'è ancora chi crede in un mondo migliore. Per questo mandiamo le sonde su Marte, l'Italia a forma di stivale. Per questo prendiamo calci in culo dalla sera al mattino. Ma in fondo se ci pensi ci è andata pure bene. Pensa se era forma di preservativo. Ricariche dello Stato, con le tasse che ho pagato compravo mezzo Senato. Come si chiama la carica da parte dei poliziotti sui manifestanti?

ci fermiamo alle precedenze, ma ci fermiamo alle apparenze. Abbiamo più punti interrogativi che punti di riferimento. Guardiamo tutti le stesse cose. Indossiamo gli stessi vestiti, mettiamo le stesse scarpe. Siamo specchi che non riflettono. Prigionieri del presente in un paese senza futuro. O reagiamo, o ci ritroveremo a cucire l'orlo del baratro. E a quel punto i rimorsi faranno più male dei morsi. I don't know, I don't know, I don't know.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Farmacia Roselli. In centro a Borgo San Lorenzo offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclo motori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: In ogni momento della tua giornata la nostra acqua è al tuo fianco, ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio. Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet, fino al 50% di

0: informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Ah, l'estate, pace, relax
4: e tanta convenienza!
3: Ma perché urli?
4: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
5: Da venerdì 24 a domenica 26 luglio, 40% di sconto su tutti i carpacci di carne e pesce, 40% su tutte le pesche, 30% su tutti i detersivi lavatrice, 30% su tutti i nettari e succhi. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'antizanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'antimoschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'antizanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: State con noi, state con Radio Mugello.

0: solid, man.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, ex zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Opportunità di lavoro ad eco sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo. Progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 444 1178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico. Richiesta conoscenza del disegno tecnico. 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana, automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
3: Sono le 14:34. Pomeriggio in musica con Radio Mugello, Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: www.radiomugello.it. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet, fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo, ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
5: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Sono le 15.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La carenza di medici di base nell'area metropolitana di Firenze richiede un intervento coordinato per evitare ripercussioni sulla continuità assistenziale, soprattutto nei comuni delle aree interne. A sollevare il problema è Nicola Armentano, consigliere della città metropolitana con delega alla promozione della salute e presidente del tavolo delle professioni sanitarie. Nel territorio metropolitano mancano complessivamente 54 medici di medicina generale, una situazione definita strutturale e destinata a pesare in particolare sulle zone più periferiche. Le criticità più evidenti riguardano i territori di Marradi, Palazzolo sul Senio, San Gaudenzio, Firenzuola, Rufina, Navaglia, Londa e Pelago. Secondo Armentano, il servizio dei medici di base e l'ASL si trova in una condizione di sofferenza che rischia di compromettere la tenuta delle comunità locali. La carenza generale di professionisti richiede la massima attenzione, ha dichiarato il consigliere metropolitano, sottolineando come il problema sia particolarmente rilevante nei comuni più distanti dai principali centri urbani. La città metropolitana ha manifestato la propria disponibilità a partecipare a un confronto con le istituzioni coinvolte con l'obiettivo individuare soluzioni capaci di garantire la continuità assistenziale. Esprimiamo la massima disponibilità a collaborare per individuare le soluzioni più idonee a tutela della popolazione di tutte le età. Il percorso dovrebbe coinvolgere Regione Toscana, comuni interessati e azienda USL Toscana Centro. La città metropolitana, pur non avendo competenze dirette sull'organizzazione del servizio sanitario, si è detta pronta a sostenere il coordinamento tra gli enti.
3: Il comune di Borgo San Lorenzo informa che la gestione dell'area e delle strutture del Foro Boario è stata affidata alla Proloco attraverso un accordo di carattere temporaneo e sperimentale con validità fino al 31 gennaio 2027. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di valorizzare quell'area come luogo di incontro, aggregazione e promozione del territorio, rendendolo vivo e frequentato in modo continuativo e non solo durante gli eventi in calendario. In quest'ottica, uno degli aspetti più importanti dell'accordo è l'affidamento continuativo della gestione del bar alla Proloco, che si adopererà per fare di quel luogo un punto di riferimento per cittadini e visitatori. L'accordo prevede inoltre la disponibilità del palco per l'organizzazione di iniziative e spettacoli, oltre alla gestione dell'apertura dei servizi igienici pubblici, garantendo così un presidio costante dell'area e una maggiore fruibilità degli spazi. L'intento dell'amministrazione comunale è quello di dare continuità alla presenza di attività all'interno del Foro Boario.
2: Le alte temperature delle ultime settimane, le intense ondate di calore e la prolungata assenza di precipitazioni significative stanno mettendo a dura prova le risorse idriche del nostro territorio. Da parte dei comuni arriva l'appello per garantire a tutti la continuità del servizio idrico ed è fondamentale adottare comportamenti responsabili e ridurre gli sprechi. L'invito è utilizzare l'acqua potabile solo per gli usi essenziali, igiene, alimentazione, necessità domestiche e abbeveraggio degli animali. Evitare forme di spreco e qualsiasi utilizzo improprio o non prevalentemente strettamente necessario, come l'irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di cortili o di veicoli privati. Adottare semplici buone pratiche quotidiane, controllare eventuali perdite, utilizzare lavatrice e lavastoviglie a piano carico e chiudere il rubinetto quando non strettamente necessario. Ogni piccolo gesto può fare la differenza. Risparmiare acqua oggi significa tutelare una risorsa fondamentale per tutta la comunità e contribuire a garantire il servizio anche nei momenti più critici.
3: Continua la rassegna estate sul lago presso la baracchina sul lago di Montelleri a Vicchio. Nel prossimo appuntamento la poesia tornerà ad essere protagonista. Sabato 25 luglio la poetessa Beatrice Nicolai, già in scena lo scorso 11 luglio, e Daniela Morozzi, attrice e divulgatrice, saranno protagoniste di un viaggio emozionale attraverso la poesia al femminile dal titolo Le nostre donne siamo noi. L'evento, patrocinato dal comune di Vicchio, è organizzato dall'associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione Socicop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19:30 apericena su prenotazione al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero e inizierà alle 21:30. Sabato 25 luglio alle 19 la comunità di Rata organizza la casina della comunità nel comune di Londa la proiezione del film documentario Rio Rovigo, un'operazione controcorrente sulla bonifica del Rio Rovigo in Alto Mugello fra Firenzuola e Palazzuolo sul Senio, inquinato a seguito della frana del marzo 2025. La proiezione pubblica è gratuita alla presenza dei funzionari del consorzio di bonifica del Medio Valdarno che hanno progettato e seguito l'intervento. L'evento fa parte del Festival della Montagna Fiorentina. Gaia e Cronos racconta Conti Mugellani, settimo appuntamento del Festival Boccascena, che si terrà venerdì 24 luglio alle 21.15 alla Proloco di Ronta, tratto dai racconti di Serena Pinzani, di e con Valentina Cipriani e con Marco Paoli e Francesco Baba Fuligni. Questa pièce nasce dalla collaborazione dell'Associazione Culturale Live Arte Periscopio nell'ambito del progetto Orme del Mugello. L'opportunità di unire turismo, storia, arte, natura, benessere, ospitalità ed enogastronomia sotto un unico tetto nasce da un'idea che il Mugello sia un grande territorio ricco di tutte queste risorse, ma che non solo non le abbia valorizzate a sufficienza, ma neanche le conosca completamente. Nascono così le storie per farsi raccontare da voci mugellane la storia attraverso la voce dei protagonisti. Per informazioni 370 3092 227.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
5: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
1: Radio Mugello, 100% successi.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
8: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: State con noi, e state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Ask yourself this. What are you doing here for?

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: In ogni momento della tua giornata la nostra acqua è al tuo fianco, ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il progetto della Società della Salute del Mugello, associato con la SDS Fiorentina Sud-Est, ha ricevuto un finanziamento di 710.000 euro per quanto riguarda i progetti legati all'Housing First, ovvero la prima casa. Dopo l'inaugurazione di Casa Cardetola in agosto 2025, è stato inaugurato anche il secondo alloggio nel comune di Borgo San Lorenzo, Casa di Pietro, completato e reso disponibile per ospitare persone senza fissa dimora in emergenza abitativa. Complessivamente il target previsto di numero 48 ospiti è stato superato. L'aver messo al primo posto la casa ha consentito di avviare progetti di reinserimento nel mondo lavorativo grazie ad appositi progetti personalizzati redatti da case manager che prendono in carico il nucleo a 360 gradi affrontando le problematiche di ognuno. Il recupero della casa di Pietro a Luco con i fondi PNRR è un tassello importante della politica di contrasto all'emergenza abitativa che è coordinata alla Società della Salute. Si tratta di un immobile storico che ha richiesto una particolare attenzione realizzativa e che ospiterà alcune famiglie attualmente ospitate in altre strutture. L'emergenza abitativa sta diventando un problema serio anche nel nostro territorio, dove pur non mancano abitazioni sfitte, ma che non riusciamo a riportare sul mercato, spiega il sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute, Leonardo Romagnoli. Esiste anche un problema di costi che incidono pesantemente sul bilancio di molte famiglie, che avrebbero bisogno di una risposta attraverso l'edilizia residenziale pubblica o sociale. Intanto, con questa inaugurazione, cerchiamo di dare una risposta ai bisogni di alcune famiglie del nostro territorio.
3: L'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze informa che per consentire l'esecuzione di lavori di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della carreggiata sarà istituita la chiusura temporanea al transito della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate. Nel comune di Borgo San Lorenzo, nel tratto compreso tra Ronta e Razzuolo, dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700. La chiusura sarà effettuata esclusivamente nelle ore notturne dalle 22.30 alle 6 tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. L'intervento riguarda la realizzazione di attraversamenti idraulici nell'ambito delle opere di ripristino della carreggiata e di consolidamento del versante, necessarie per migliorare la sicurezza della viabilità. La scelta di concentrare le lavorazioni nelle ore notturne è stata adottata per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e ai residenti. Durante la chiusura sarà consentito esclusivamente il transito dei veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. L'impresa esecutrice provvederà all'installazione della segnaletica di preavviso e di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2: La linea ferroviaria Faentina continua a essere interessata a cancellazioni, ritardi e problemi organizzativi. Nella giornata di giovedì 23 luglio alla stazione di Borgo San Lorenzo non sono partiti i treni delle 12.28 e delle 12.46 diretti rispettivamente verso Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo di Marte. I nuovi disservizi si inseriscono in un quadro già complesso segnalato dalla ridotta disponibilità dei convogli e della mancanza di personale necessario a garantire la regolarità della circolazione. Una delle principali criticità riguarderebbe la carenza di materiale rotabile. Diversi treni minuetto sarebbero stati fermati a causa dei problemi ai bordini e le ruote, risultati alcuni casi inferiori alle misure previste. Alcuni convogli sarebbero stati trasferiti anche fuori regione per essere sottoposti agli interventi di tornitura. Questa situazione avrebbe ridotto ulteriormente il numero di mezzi disponibili per il servizio sulla Faentina, con conseguenze dirette sulle corse programmate. Problemi analoghi sarebbero emersi anche a Dicomano, dove le condizioni e le ruote rientrerebbero tra gli aspetti da verificare in relazione allo svio avvenuto sulla linea ferroviaria. Al momento non sono stati comunicati elementi definitivi sulle cause dell'episodio. Le verifiche tecniche dovranno chiarire l'eventuale collegamento tra lo stato dei componenti dei convogli e quanto accaduto. Altra difficoltà legata ai mezzi si aggiunge alla carenza di personale ferroviario. Nei giorni scorsi un treno nei pressi di Faenza sarebbe rimasto fermo per circa un'ora a causa dell'assenza di personale RFI. L'episodio conferma come i problemi della linea non riguardino soltanto la disponibilità dei treni, ma anche l'organizzazione delle risorse necessarie alla gestione della circolazione delle infrastrutture. Per pendolari, utenti e la Faentina è risultata una situazione caratterizzata da cancellazioni improvvise, ritardi e informazioni spesso insufficienti. L'assenza di certezze sugli orari rende più difficile programmare gli spostamenti quotidiani verso Firenze, il Mugello e la Romagna. In considerazione dell'attuale situazione climatica, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha adottato disposizioni straordinarie ed urgenti per la riduzione del rischio di incendi boschivi all'interno del patrimonio agricolo forestale, in particolare sia nelle aree attrezzate che presso i bivacchi. Dal 20 luglio fino a nuova disposizione sono in vigore il divieto di accensione di fuochi all'aperto e il divieto di utilizzo di qualsiasi barbecue, compreso quelli in muratura. Nel quadro dell'estate frascolana giunta alla 12ª edizione, domenica Fochi Fuori presenta Feedback Festival in Tour. Domenica 26 luglio, Dario Cecchini Soul Check Yet. Dario Cecchini ai sax e vocals, Valentina Bartoli, Armond Organ e vocals, Marco Galliera alla chitarra e Matteo Cecchini ai drums. L'evento si svolgerà presso l'area archeologica di Frascole. Gli spettacoli avranno inizio alle 17.30.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
9: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
10: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
11: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
9: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
11: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
12: State con noi.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
2: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Ah, l'estate. Pace, relax.
4: E tanta convenienza!
3: Ma perché urli?
4: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
2: Da venerdì 24 a domenica 26 luglio, 40% di sconto su tutti i carpacci di carne e pesce, 40% su tutte le pesche, 30% su tutti i detersivi lavatrice, 30% su tutti i nettari e succhi. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
10: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
11: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
10: Infoline 335 8001624.
12: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Sono le 16:32 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo Panda 1204x4 con impianto a GPL 347-5189-621 Deborah. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata 4 metri cubi, il restante da tagliare 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500 100F ABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro, 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli, 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72, 338-3396-375. Vendesi attività di toilettatura a Borgo San Lorenzo, per informazioni 331-1376-492. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa, 339-3767-210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano Vicchio, Londa Rufina, 333-5747-830. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello, 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298. Vendo terreno zona La Rocca Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale, 339-2116-258 Giovanni. Vendo all'Onda attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato, 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, 2600 km circa, 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali, richiesti 8.000 euro, chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane, automunita, 347-1176-159. Ragazza 20enne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello, 353-4884-942 Anna.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000
1: Radio Mugello.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet, fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo, ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
3: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it. It's about

0: simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Sono le 16:59 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Una cittadina residente a Luco, frazione di Borgo San Lorenzo, segnala che due persone si sono spacciate per incaricati di Publiacqua, hanno chiesto con insistenza di entrare nella sua abitazione per una presunta ricerca di perdite occulte. A rifiuto della signora, le due persone l'hanno insultata per poi andarsene. Publiacqua ricorda ai cittadini che nessuno degli incaricati sta facendo controlli del genere e che in caso di verifiche per perdite avvengono fatte sul pubblico acquedotto e non all'interno delle abitazioni. Publiacqua invita comunque i cittadini a segnalare prontamente all'azienda o alle forze dell'ordine ogni episodio o richiesta sospetta. La carenza di medici di base nell'area metropolitana di Firenze richiede un intervento coordinato per evitare ripercussioni sulla continuità assistenziale, soprattutto nei comuni delle aree interne. A sollevare il problema è Nicola Armentano, consigliere della città metropolitana con delega alla promozione della salute e presidente del tavolo delle professioni sanitarie. Nel territorio metropolitano mancano complessivamente 54 medici di medicina generale, una situazione definita strutturale e destinata a pesare in particolare sulle zone più periferiche. Le criticità più evidenti riguardano i territori di Marradi, Palazzolo sul Senio, San Godenzo, Firenzuola, Rufi, Navaglia, Londa e Pelago. Secondo Armentano, il servizio dei medici di base e l'ASL si trova in una condizione di sofferenza che rischia di compromettere la tenuta delle comunità locali. La carenza generale di professionisti richiede la massima attenzione, ha dichiarato il consigliere metropolitano, sottolineando come il problema sia particolarmente rilevante nei comuni più distanti dai principali centri urbani. La città metropolitana ha manifestato la propria disponibilità a partecipare a un confronto con le istituzioni coinvolte con l'obiettivo di individuare soluzioni capaci di garantire la continuità assistenziale. Esprimiamo la massima disponibilità a collaborare per individuare le soluzioni più idonee a tutela della popolazione di tutte le età. Il percorso dovrebbe coinvolgere Regione Toscana, comuni interessati e azienda USL Toscana Centro. La città metropolitana, pur non avendo competenze dirette sull'organizzazione del servizio sanitario, si è detta pronta a sostenere il coordinamento tra gli enti. Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPER e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia TPER sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21.
4: Domenica 26 e lunedì 27 luglio, per il secondo anno consecutivo, la storica Fiera di Pratolino torna nella formula su due giornate con appuntamenti dedicati alle tradizioni, ai prodotti del territorio, alla cultura e alla voglia di stare insieme. Domenica dalle 8 a mezzanotte tanti appuntamenti alla Cappellina in Piazza Demidoff e al Circolo Arci Demidoff. Altri appuntamenti alla Biblioteca Comunale Cesira Pozzolini tra le 11:30 e le 21:30. Lunedì 27 luglio nuovi appuntamenti tra le 8 e mezzanotte alla Cappellina e al Circolo Arci Demidoff e tra le 10 e le 20 alla Biblioteca Comunale presso il Parco Avventura Il Gigante al Circolo Arci Demidoff. Sabato 25 luglio alle 19 la comunità di Rata organizza la Casina della Comunità nel comune di Londa la proiezione del film documentario Rio Rovigo, un'operazione controcorrente sulla bonifica del Rio Rovigo in Alto Mugello fra Firenzuola e Palazzuolo sul Senio, inquinato a seguito della frana del marzo 2025. La proiezione pubblica e gratuita alla presenza dei funzionari del Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno che hanno progettato e seguito l'intervento. L'evento fa parte del Festival della Montagna Fiorentina. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'Associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti tutti alle 21:15 ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 24 luglio a Vicchio alla Casa di Giotto, Love Bombing, il codice segreto della manipolazione, edito da Rizzoli nel 2024. Daniela Morozzi incontra l'autrice Roberta Lippi con letture a cura della compagnia Catalyst.
5: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
8: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, ex zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Gaudenzio cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Opportunità di lavoro ad Eco sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo, impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico. 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333-9428-933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana, automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348-3337-221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part-time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055-8457-616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
2: Sono le 17:35.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: L'estate, pace, relax
9: e tanta convenienza.
8: Ma perché urli?
9: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
10: Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 40% di sconto su tutti i carpacci di carne e pesce, 40% su tutte le pesche, 30% su tutti i detersivi lavatrice, 30% su tutti i nettari e succhi. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene.
11: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
12: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, 100% successi.
1: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
2: Questo è per chi ha scelto di restare old school, per chi non gliene fotte di sentirsi

questa di sicuro non è la mia guerra. Io ci credo che la musica salverà il mondo, se non finisce tutto quanto in un secondo. Se io la faccio tu la vuoi.

Mando un bacio alla mia miss che prepara la mista. La tua tipa mi ascolta, manda cuori su Insta. Quando entro faccio un mix, se mi ispira la festa. Non so dire di no, no, poi mi gira la testa.

Mi fido solo di quelli che ho attorno e te lo giuro si sta troppo meglio. Vi lascio tutte le tipe del mondo, con la mia tipa ci sto troppo meglio. Non ho più sonno, anche se lei mi tiene sempre sveglio. Adesso mi impegno, davvero mi impegno, davvero mi impegno.

confuso. Soldi e droga fatto abuso. Se nasci tondo non muori quadrato. Ringhio Gattuso, culo tondo e glielo puso. Fumo solamente puro.

0: resto sempre me stesso. Mi piace fumare bene, mangiare bene, fa sesso. Fanno il panico quando entro nel posto. Fatto maglietta sudata, Riccardo Villalobos. Prendo i soldi e poi sloggio come fossero importanti. Ma è solo carta straccia, accendo canne coi contanti.
1: Se io la faccio tu la fai.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239 6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
6: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
4: Infoline 335 800 1624.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Sono le 18.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il progetto della Società della Salute del Mugello, associato con la SDS Fiorentina Sud-Est, ha ricevuto un finanziamento di 710.000 euro per quanto riguarda i progetti legati all'Housing First, ovvero la prima casa. Dopo l'inaugurazione di Casa Cardetola in agosto 2025, è stato inaugurato anche il secondo alloggio nel comune di Borgo San Lorenzo, Casa di Pietro, completato e reso disponibile per ospitare persone senza fissa dimora in emergenza abitativa. Complessivamente il target previsto di numero 48 ospiti è stato superato. L'aver messo al primo posto la casa ha consentito di avviare progetti di reinserimento nel mondo lavorativo grazie ad appositi progetti personalizzati redatti da case manager che prendono in carico il nucleo a 360 gradi affrontando le problematiche di ognuno. Il recupero della casa di Pietro a Luco con i fondi PNRR è un tassello importante della politica di contrasto all'emergenza abitativa che è coordinata alla Società della Salute. Si tratta di un immobile storico che ha richiesto una particolare attenzione realizzativa e che ospiterà alcune famiglie attualmente ospitate in altre strutture. L'emergenza abitativa sta diventando un problema serio anche nel nostro territorio, dove pur non mancano abitazioni sfitte, ma che non riusciamo a riportare sul mercato, spiega il sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute Leonardo Romagnoli. Esiste anche un problema di costi che incidono pesantemente sul bilancio di molte famiglie, che avrebbero bisogno di una risposta attraverso l'edilizia residenziale pubblica o sociale. Intanto, con questa inaugurazione, cerchiamo di dare una risposta ai bisogni di alcune famiglie del nostro territorio.
3: Il Comune di Borgo San Lorenzo informa che la gestione dell'area e delle strutture del Foro Boario è stata affidata alla Proloco attraverso un accordo di carattere temporaneo e sperimentale con validità fino al 31 gennaio 2027. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di valorizzare quell'area come luogo di incontro, aggregazione e promozione del territorio, rendendolo vivo e frequentato in modo continuativo e non solo durante gli eventi in calendario. In quest'ottica, uno degli aspetti più importanti dell'accordo è l'affidamento continuativo della gestione del bar alla Proloco, che si adopererà per fare di quel luogo un punto di riferimento per cittadini e visitatori. L'accordo prevede inoltre la disponibilità del palco per l'organizzazione di iniziative e spettacoli, oltre alla gestione dell'apertura dei servizi igienici pubblici, garantendo così un presidio costante dell'area e una maggiore fruibilità degli spazi. L'intento dell'amministrazione comunale è quello di dare continuità alla presenza di attività all'interno del Foro Boario.
2: In considerazione dell'attuale situazione climatica, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha adottato disposizioni straordinarie ed urgenti per la riduzione del rischio di incendi boschivi all'interno del patrimonio agricolo forestale, in particolare sia nelle aree attrezzate che presso i bivacchi. Dal 20 luglio fino a nuova disposizione sono in vigore il divieto di accensione di fuochi all'aperto e il divieto di utilizzo di qualsiasi barbecue, compreso quelli in muratura.
3: Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che dopo l'esperienza avviata nel 2025 amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio, spazio al percorso enogastronomico di Music and Street Food Night, un itinerario diffuso in cui ogni attività partecipante storico di nuova apertura proporrà degustazioni, assaggi, intrattenimenti ed esperienze, invitando cittadini e visitatori a percorrere l'intero centro storico e a scoprire le numerose proposte. Prosegue il viaggio di Libri Sotto le Stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori e incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Il terzo appuntamento è in programma lunedì 27 luglio alle 21:15 in piazza Castelvecchio a Borgo San Lorenzo, dove protagonista sarà Tommaso Montanari con il suo libro intitolato La continuità del male, perché la destra italiana è ancora fascista. Le letture saranno affidate a Riccardo Rombi. La rassegna è un progetto di compagnia Catalyst organizzato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, coordinata da Daniela Morozzi. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
0: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio. Da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Mugello Renta a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello. Un tu nella tua musica del cuore.

0: Sintonia.
1: Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.
7: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. Il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane,

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
2: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: L'estate, pace, relax
7: e tanta convenienza.
6: Ma perché urli?
7: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
8: Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 40% di sconto su tutti i carpacci di carne e pesce, 40% su tutte le pesche, 30% su tutti i detersivi lavatrice, 30% su tutti i nettari e succhi. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
9: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: domani passa.
1: Sono le 18 e 45 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: La linea ferroviaria Faentina continua a essere interessata a cancellazioni, ritardi e problemi organizzativi. Nella giornata di giovedì 23 luglio alla stazione di Borgo San Lorenzo non sono partiti i treni delle 12.28 e delle 12.46, diretti rispettivamente verso Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo di Marte. I nuovi disservizi si inseriscono in un quadro già complesso, segnalato dalla ridotta disponibilità dei convogli e della mancanza di personale necessario a garantire la regolarità della circolazione. Una delle principali criticità riguarderebbe la carenza di materiale rotabile. Diversi treni minuetto sarebbero stati fermati a causa dei problemi ai bordini e alle ruote, risultati alcuni casi inferiori alle misure previste. Alcuni convogli sarebbero stati trasferiti anche fuori regione per essere sottoposti agli interventi di tornitura. Questa situazione avrebbe ridotto ulteriormente il numero di mezzi disponibili per il servizio sulla Faentina, con conseguenze dirette sulle corse programmate. Problemi analoghi sarebbero emersi anche a Dicomano, dove le condizioni delle ruote rientrerebbero tra gli aspetti da verificare in relazione allo svio avvenuto sulla linea ferroviaria. Al momento non sono stati comunicati elementi definitivi sulle cause dell'episodio. Le verifiche tecniche dovranno chiarire l'eventuale collegamento tra lo stato dei componenti dei convogli e quanto accaduto. Altra difficoltà legata ai mezzi si aggiunge alla carenza di personale ferroviario. Nei giorni scorsi un treno nei pressi di Faenza sarebbe rimasto fermo per circa un'ora a causa dell'assenza di personale RFI. L'episodio conferma come i problemi della linea non riguardino soltanto la disponibilità dei treni, ma anche l'organizzazione delle risorse necessarie alla gestione della circolazione delle infrastrutture. Per pendolari utenti della Faentina è risultata una situazione caratterizzata da cancellazioni improvvise, ritardi e informazioni spesso insufficienti. L'assenza di certezze sugli orari rende più difficile programmare gli spostamenti quotidiani verso Firenze, il Mugello e la Romagna. Il progetto della Società della Salute del Mugello, associato con la SDS Fiorentina Sud-Est, ha ricevuto un finanziamento di 710.000 euro per quanto riguarda i progetti legati all'Housing First, ovvero la prima casa. Dopo l'inaugurazione di Casa Cardetola in agosto 2025, è stato inaugurato anche il secondo alloggio nel comune di Borgo San Lorenzo, Casa di Pietro, completato e reso disponibile per ospitare persone senza fissa dimora in emergenza abitativa. Complessivamente il target previsto di numero 48 ospiti è stato superato. L'aver messo al primo posto la casa ha consentito di avviare progetti di reinserimento nel mondo lavorativo, grazie ad appositi progetti personalizzati redatti da case manager che prendono in carico il nucleo a 360 gradi, affrontando le problematiche di ognuno. Il recupero della Casa di Pietro a Luco con i fondi PNRR è un tassello importante della politica di contrasto all'emergenza abitativa che è coordinata alla Società della Salute. Si tratta di un immobile storico che ha richiesto una particolare attenzione realizzativa e che ospiterà alcune famiglie attualmente ospitate in altre strutture. L'emergenza abitativa sta diventando un problema serio anche nel nostro territorio, dove pur non mancano abitazioni sfitte ma che non riusciamo a riportare sul mercato, spiega il sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute Leonardo Romagnoli. Esiste anche un problema di costi che incidono pesantemente sul bilancio di molte famiglie che avrebbero bisogno di una risposta attraverso l'edilizia residenziale pubblica o sociale. Intanto con questa inaugurazione cerchiamo di dare una risposta ai bisogni di alcune famiglie del nostro territorio. La carenza di medici di base nell'area metropolitana di Firenze richiede un intervento coordinato per evitare ripercussioni sulla continuità assistenziale soprattutto nei comuni delle aree interne. A sollevare il problema è Nicola Armentano, consigliere della città metropolitana con delega alla promozione della salute e presidente del tavolo delle professioni sanitarie. Nel territorio metropolitano mancano complessivamente 54 medici di medicina generale, una situazione definita strutturale e destinata a pesare in particolare sulle zone più periferiche. Le criticità più evidenti riguardano i territori di Marradi, Palazzolo sul Senio, San Godenzo, Firenzuola, Rufi, Navaglia, Londa e Pelago. Secondo Armentano, il servizio dei medici di base e l'ASL si trova in una condizione di sofferenza che rischia di compromettere la tenuta delle comunità locali. La carenza generale di professionisti richiede la massima attenzione, ha dichiarato il consigliere metropolitano, sottolineando come il problema sia particolarmente rilevante nei comuni più distanti dai principali centri urbani. La città metropolitana ha manifestato la propria disponibilità a partecipare a un confronto con le istituzioni coinvolte con l'obiettivo di individuare soluzioni capaci di garantire la continuità assistenziale. Esprimiamo la massima disponibilità a collaborare per individuare le soluzioni più idonee a tutela della popolazione di tutte le età. Il percorso dovrebbe coinvolgere Regione Toscana, comuni interessati e azienda USL Toscana Centro. La città metropolitana, pur non avendo competenze dirette sull'organizzazione del servizio sanitario, si è detta pronta pronto a sostenere il coordinamento tra gli enti.
0: L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze informa che per consentire l'esecuzione di lavori di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della carreggiata sarà istituita la chiusura temporanea al transito della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate. Nel comune di Borgo San Lorenzo, nel tratto compreso tra Ronta e Razzuolo, dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700. La chiusura sarà effettuata esclusivamente nelle ore notturne dalle 22.30 alle 6 tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. L'intervento riguarda la realizzazione di attraversamenti idraulici nell'ambito delle opere di ripristino della carreggiata e di consolidamento del versante, necessarie per migliorare la sicurezza della viabilità. La scelta di concentrare le lavorazioni nelle ore notturne è stata adottata per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e ai residenti. Durante la chiusura sarà consentito esclusivamente il transito dei veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. L'impresa esecutrice provvederà all'installazione della segnaletica di preavviso e di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3: Una cittadina residente a Luco, frazione di Borgo San Lorenzo, segnala che due persone si sono spacciate per incaricati di Publiacqua, hanno chiesto con insistenza di entrare nella sua abitazione per una presunta ricerca di perdite occulte. A rifiuto della signora, le due persone l'hanno insultata per poi andarsene. Publiacqua ricorda ai cittadini che nessuno degli incaricati sta facendo controlli del genere e che in caso di verifiche per perdita vengono fatte sul pubblico acquedotto e non all'interno delle abitazioni. Publiacqua invita comunque i cittadini a segnalare prontamente all'azienda o alle forze dell'ordine ogni episodio o richiesta sospetta.
0: L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo informa che sabato 25 luglio dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19.30 si terrà l'ultima giornata dedicata al recupero dei materiali presenti nell'ex asilo Aquilone di Saginale, un'iniziativa aperta alle associazioni e a tutta la cittadinanza. L'ex asilo Aquilone, chiuso ormai da diversi anni, è infatti destinato a una nuova vita e diventerà un punto di riferimento al servizio della frazione di Saginale. Questa sarà l'ultima occasione per visionare i materiali ancora presenti e, qualora ritenuti utili, recuperarli.
3: In considerazione dell'attuale situazione climatica, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha adottato disposizioni straordinarie ed urgenti per la riduzione del rischio di incendi boschivi all'interno del patrimonio agricolo forestale, in particolare sia nelle aree attrezzate che presso i bivacchi. Dal 20 luglio fino a nuova disposizione sono in vigore il divieto di accensione di fuochi all'aperto e il divieto di utilizzo di qualsiasi barbecue, compreso quelli in muratura. Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPER e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia TPER sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Nel quadro dell'estate frascolana giunta alla 12ª edizione, domenica Fuochi Fuori presenta Feedback Festival in Tour. Domenica 26 luglio, Dario Cecchini, Soundcheck Yet. Dario Cecchini ai sax e vocals, Valentina Bartoli, Armond Organ e vocals, Marco Galliera alla chitarra e Matteo Cecchini ai drums. L'evento si svolgerà presso l'area archeologica di Frascole. Gli spettacoli avranno inizio alle 17.30.
0: Sabato 25 luglio alle 21.15 presso il Parco Mediceo di Pratolino per il Musart Festival, uno degli appuntamenti più monumentali e spettacolari della sua programmazione, con Carmina Burana di Karl Orff, eseguita dall'orchestra e dal coro del Maggio Musicale Fiorentino. Sul palco del Parco Mediceo di Pratolino saliranno oltre 150 musicisti e coristi affiancati da altrettanti interpreti per dare vita a una delle opere più potenti e travolgenti del repertorio del Novecento. La presenza del Maggio Musicale Fiorentino, eccellenza riconosciuta a livello internazionale, rende questo concerto un evento di straordinario prestigio, una serata che unisce la tradizione della grande musica colta alla dimensione spettacolare del festival. Sabato 25 luglio alle 19 la comunità di Rata organizza la Casina della Comunità nel comune di Londa la proiezione del film documentario Rio Rovigo, un'operazione controcorrente sulla bonifica del Rio Rovigo in Alto Mugello fra Firenze scuola Palazzuolo sul Senio, inquinato a seguito della frana del marzo 2025. La proiezione pubblica è gratuita alla presenza dei funzionari del Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno che hanno progettato e seguito l'intervento. L'evento fa parte del Festival della Montagna Fiorentina. Si chiude domenica 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino l'edizione 2026 di Mozart Festival Firenze. Alle 4:45 del mattino il sole sorgerà sulle note di Vittorio Nocenzi, fondatore del Banco del Mutuo Soccorso. Nocenzi proporrà in versione piano solo perle dal repertorio del banco e brani dei propri album da solista. L'evoluzione di 50 anni di carriera. Domenica 26 e lunedì 27 luglio, per il secondo anno consecutivo, la storica Fiera di Pratolino torna nella formula su due giornate, con appuntamenti dedicati alle tradizioni, ai prodotti del territorio, alla cultura e alla voglia di stare insieme. Domenica dalle 8 a mezzanotte tanti appuntamenti alla Cappellina in Piazza Demidoff e al Circolo Arci Demidoff. Altri appuntamenti alla Biblioteca Comunale Cesira Pozzolini tra le 11:30 e le 21:30. Lunedì 27 luglio nuovi appuntamenti tra le 8 e mezzanotte alla Cappellina e al Circolo Arci Demidoff e tra le 10 e le 20 alla Biblioteca Comunale presso il Parco Avventura Il Gigante al Circolo Arci Demidoff. Prosegue il viaggio di Libri Sotto le Stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori e incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Il terzo appuntamento è in programma lunedì 27 luglio alle 21:15 in piazza Castelvecchio a Borgo San Lorenzo, dove protagonista sarà Tommaso Montanari con il suo libro intitolato La continuità del male, perché la destra italiana è ancora fascista. Le letture saranno affidate a Riccardo Rombi. La rassegna è un progetto di compagnia Catalyst organizzato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, coordinata da Daniela Morozzi. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Domenica 26 luglio alle 18:30 al Parco Mediceo di Pratolino, Peppe Servillo, Natalio Mangalavite e Javier Girotto presentano L'amico di Cordova. Per la rassegna un parco di musica, Peppe Servillo voce, Javier Girotto sax soprano, sax baritono e percussioni, Natalio Mangalavite pianoforte e tastiere si concedono una serata nostalgia, riproponendo un programma che risale agli albori della loro unione. Il CD del 2004 fu l'esordio discografico della formazione, arrivato quando i tre avevano già alle spalle anni di collaborazioni dal vivo. Con la sua scaletta che passa da Piazzolla Jobim al jazz alla canzone d'autore italiana, aggiungendo anche composizioni originali del trio, L'amico di Cordova traccia una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziandone la comune anima latina. Continua la rassegna Estate sul lago presso la baracchina sul lago di Montelleri a Vicchio. Nel prossimo appuntamento la poesia tornerà ad essere protagonista. Sabato 25 luglio la poetessa Beatrice Nicolai, già in scena lo scorso 11 luglio, e Daniela Morozzi, attrice e divulgatrice, saranno protagoniste di un viaggio emozionale attraverso la poesia al femminile dal titolo Le nostre donne siamo noi. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19:30 per i cena su prenotazione al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero e inizierà alle 21:30. Gaia e Cronos, racconti mugellani, settimo appuntamento del Festival Boccascena, che si terrà venerdì 24 luglio alle 21:15 alla Proloco di Ronta, tratto dai racconti di Serena Pinzani, di e con Valentina Cipriani e con Marco Paoli e Francesco Baba Fuligni. Questa pièce nasce dalla collaborazione dell'Associazione Culturale Live Arte Periscopio nell'ambito del progetto Orme del Mugello. L'opportunità di unire turismo, storia, arte, natura, benessere, ospitalità ed enogastronomia sotto un unico tetto nasce da un'idea che il Mugello sia un grande territorio ricco di tutte queste risorse, ma che non solo non le abbia valorizzate a sufficienza, ma neanche le conosca completamente. Nascono così le storie per farsi raccontare da voci mugellane la storia attraverso la voce dei protagonisti. Per informazioni 370-3092-227. Dal sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16:30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11:30 alla Biblioteca Comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16:30 al cimitero della Futa, Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena. Sabato 25 luglio alle 21 Piazza Scalelli a Marradi ospiterà una riunione di pugilato dilettantistico tra Toscana ed Emilia Romagna. L'evento, denominato Derby dell'Appennino, vedrà confrontarsi sul ring alcuni dei migliori pugili emergenti toscani ed emiliano-romagnoli. Tra gli atleti più attesi della Box Mugello figurano Ermir Aruni ed Ermon Arefaine, considerate due delle principali promesse della società, insieme a Michele Bertini, Miled Sbidi e Thomas Pecorini.
4: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
1: Sono le 19.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel

0: Radio Mugello.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it.
7: In onda dagli studi di Radio Mugello, Soavissimo, con Daniele Soave fino alle 21. Tanta musica e notizie. E se vuoi intervenire, SMS 334 79 88 000 oppure telefono 055 84 94 404.
8: A seguito della ingiunzione del pretore Grassi di Bologna, che attraverso la Escopost ha ordinato la disattivazione di tutti.

sulle frequenze di Radio Mugello. Come vi ho detto la scorsa settimana, innanzitutto io sono Daniele Soave, fino a settembre andremo in onda con Aspettando il suo avviso, quindi puntate più brevi, per lo più improvvisate, in attesa della nuova stagione, dell'ennesima stagione. Il Suavissimo è questo contenitore musicale che va a esplorare la musica sia italiana, soprattutto italiana, che internazionale, andando a ricercare quelle curiosità, quegli aneddoti e quelle canzoni che solitamente non si sentono più nelle varie radio in FM. Vi ricordo subito i numeri per interagire con me: 334-7988-000 se volete mandare un WhatsApp, oppure se volete parlare direttamente con me 055-26-91-204. E questo ieri l'altro, il 21, c'è stato il concerto al Musart di Elio e le Storie Tese, in quel di Pratolino, nel Parco del Gigante, una location meravigliosa, e lì bisogna andare anche solo per godersi questo meraviglioso parco con questa statua, con questo gigante bellissimo, e poi veramente tutto tutto bello. Peccato che durante il concerto di Elio, purtroppo verso le 22:30-22:40, hanno dovuto interrompere il tutto perché improvvisamente si è abbattuto un temporale tremendo, tant'è che siamo tutti tornati a casa fradici da strizzare. Per fortuna ero in motorino, quindi diciamo non ho mezzato tutta la macchina, mi sono mezzato solo io, mi sono sacrificato io, ma una bella doccia calda, calda fino a un certo punto visto il clima, mi ha fatto tornare come nuovo. Elio e le Storie Tese, gruppo meraviglioso con canzoni, vabbè, inutile parlarne, molto particolari, tecnicamente un gruppo da paura. Ah, sono dei musicisti meravigliosi e anche l'altra sera lo hanno dimostrato. Nel loro repertorio è difficile scegliere solo una canzone. Ho scelto un classicone per iniziare questa puntata di Aspettando il Suavissimo, perché bene o male tutti noi siamo servi della greba. Quanta verità in questo brano di Elio e le Storie Tese. Questo è il Suavissimo fino alle 21:00.

0: esame in ballo e poi non sono stato molto bene.
1: Dici cose molto di preciso.
0: Mamma, ha detto il medico, c'ho le papille gustative interrotte. Sì, poi c'ho un gomito, mi fa contatto col piede. Mio padre era rimasto chiuso nell'autolavaggio.
2: No, è che ho delle storiacce con la tipa.

0: parlo al Duco subito. Sono rimasto molto male perché ho saputo che sei uscita con Taffano ieri sera e... perché? Scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu mi fai no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti, se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti ramazzo la stanza?
1: E questi erano gli Elio e le Storie Tese. Quanta verità in questa canzone. Naturalmente anche l'altra sera abbiamo fatto in tempo ad ascoltarla prima che il diluvio appunto travolgesse il tutto. E Elio avevo già avuto modo di vederlo a Sesto Fiorentino diversi anni fa, se non sbaglio era in occasione del concerto del 1° settembre, ovvero quei concerti che fanno tutti gli anni per onorare e ricordare la liberazione di Sesto Fiorentino avvenuta il 1° settembre di tanti anni fa, un po' assegnato alla fine diciamo della seconda guerra mondiale per i sestesi, diciamo la fine, poi la fine vera e propria è stata, si sa tutti, il 25 aprile del 45. Ma qui parliamo di Servi della Gleba, quindi di come un ragazzo, un uomo si annienti per una donna, no? Per il sesso, per quell'odore del sesso che non va più via, come diceva Luciano Ligabue qualche anno fa. Un titolo molto provocatorio che sicuramente richiama l'attenzione, l'odore del sesso, ma in verità la provocazione ti attrae verso questo brano, ma è un brano che parla di un qualcosa che bene o male un po' tutti noi abbiamo vissuto, ovvero quando ci sa una attrazione travolgente verso una persona, verso una ragazza in questo caso, che ti entra sotto la pelle e lascia proprio il segno sia nel bene e nel male. Quando trovi una persona che ti fa battere così forte il cuore, ragazzi, diventa veramente difficile separarsi, staccarsi. Diventa come una droga che non va più via, come questo odore del sesso. Sentiamo questo singolo che segnò la promozione anche di questo album, l'album successivo di inediti di Ligabue successivo a Buon Compleanno Elvis, che uscì nel 1992, non 99. Non facciamo i conti su quanti anni sono passati, se no veramente ci prende male l'odore del sesso, qui su Radio Mugello con Daniele Soave, suavissimo.

L'odore del sesso non va più via e mi ricorda tante belle cose, mi ricorda quando ancora andavo a scuola, quando ancora si compravano i CD, quando ancora c'era voglia di scoprire le canzoni all'interno degli album che le scoprivamo piano piano attraverso le radio, perché le radio ancora erano un po' più libere di oggi. Oggi ce ne sono rimaste veramente poche di radio che ti permettano di passare ogni canzone che allo speaker, al disc jockey gli viene in mente, e ti permettono anche di andare dentro ai dischi e di dare anche degli input per l'acquisto. Tra l'altro stavo leggendo che dopo tanto tempo anche i compact disc, ovvero i CD, tornano a essere un po' richiesti, diciamo, dai giovani. Hanno quintuplicato, se non sbaglio, la vendita nell'ultimo anno, e io sinceramente anche io ho da sempre contribuito a far durare, diciamo, questo supporto nel tempo, anche se è più facile che compri un vinile piuttosto che un CD. E visto che parliamo di odore del sesso, parliamo un po' di amore, un po' come ci piace fare spesso qui all'interno del Suavissimo, c'è da dire che alle volte capita di incontrare casualmente delle persone che nemmeno ci possiamo immaginare quanto possono diventare importanti per noi e quanto col passare del tempo assumono quasi il sapore del destino. C'è un incontro casuale, un incontro inaspettato, casomai anche una persona che sulla carta non può essere una persona che ti può piacere, perché hai altri gusti, hai altre simpatie solitamente. Poi casualmente incontri qualcuno o qualcuna che diventa un incontro travolgente. Quando queste vite si sfiorano, si cercano, si perdono, si ritrovano, però nonostante tutto ci sono dei legami che hanno una forza misteriosa, che resistono a tutto. E quando si trova queste persone, beh, la nostra vita non è più la stessa. È un po' questo il significato del brano che ci stiamo per ascoltare, un brano che ebbe un successo clamoroso e che ha lanciato definitivamente il Tiro Mancino nel panorama musicale italiano, e tuttora, insomma, godono di ottima salute. Due destini su Radio Mugello.

Veramente tanto che non ascoltavo questo brano, Due Destini dei Tiro Mancino. Cavolo, proprio bello, bello, bello, bello, soprattutto riascoltandolo dopo tanto tempo. Mi ricordo che quando uscì tutte le radio lo passavano continuamente, quasi, cioè, non ci fa più caso quando ogni pochi minuti tu fai zapping e parte Due Destini, ma quando passano tanti anni, anche in questo caso non voglio fare il conto, altrimenti arriva veramente la depressione. Dopo tanti anni risenti questa Due Destini e dici quanto è meraviglioso, e quanto è meraviglioso trovare queste persone che ti fanno battere forte il cuore, che ti fanno sentire vivo, che ti tirano su quando ci sono dei momenti, no, quando la vita ti pone davanti a delle scelte difficili da fare, a dei dubbi, a degli ostacoli, e arrivano queste persone che in un attimo ti risolvono la giornata, ti danno una mano per andare avanti e per prendere molto spesso la decisione giusta. Ma ci sono anche invece delle persone che guardi e ti chiedi, ma sei proprio te, sei proprio tu la persona giusta per poter ripartire? E qui quanti dubbi, i dubbi dell'amore, altro titolo di una canzone storica del panorama musicale italiano. Ma spesso quando arrivano dei momenti tristi, quando ti lasci, quando le cose veramente si mettono al peggio, tendi ad entrare in un vortice in cui tutto è nero, in cui sembra non ci sia via d'uscita. Poi trovi una persona e dice, ma forse sei tu la persona giusta per farmi tornare a sorridere. Ed Elisa dà un'interpretazione, da Elisa naturalmente, bellissima, di questo tema con questa canzone, O Forse Sei Tu. Meravigliosa, veramente brava, brava Elisa.

0: Quella stupida voglia di vivere, bene averla sempre. Adesso un piccolo spazio di pubblicità e poi torniamo con dei successi clamorosi.
1: Radio Mugello.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Ah, l'estate. Pace, relax.
7: E tanta convenienza!
6: Ma perché urli?
7: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
8: Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 40% di sconto su tutti i cartacci di carne e pesce, 40% su tutte le pesche, 30% su tutti i detersivi lavatrice, 30% su tutti i nettari e succhi. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
9: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
10: State con noi e state con Radio Mugello.

Canzone mostruosamente bella, bellissima, La cura e Quando trovi, ormai mi sembra veramente di affrontare senza volere un tema, quando trovi la persona che per te è la cura, beh, tienti la stretta perché c'è bisogno di chi ti riesce sempre a tenere su di morale o comunque che ti sta vicino anche quando le cose non vanno benissimo. Troppo facile essere amici, amanti, innamorati, quel che vuoi, quando tutto va bene, ma quando qualcosa crolla, lì si vede la vera amicizia, lì si vede il vero amore. Ma quel che conta sicuramente nella vita è vivere, perché quando smetti di aver voglia di vivere o sopravvivi e ti lasci scivolare addosso le giornate, e lì insomma perdi del tempo prezioso. La vita è soltanto una, quella che ci è concessa, e soprattutto non sappiamo mai quanto possa durare. Noi speriamo sempre che possa essere una vita lunga e piena di salute, però insomma non sempre le cose vanno così, soprattutto quando poi ti avvicini ad un'età un pochino più adulta, un po' vedi che persone, amiche, parenti, conoscenti, qualcuno purtroppo inciampa e ci lascia prematuramente. Quindi quelle cose brutte devono servire per riflettere, per vivere, vivere veramente intensamente, vivere ogni secondo che ci è concesso al massimo, spremere questa vita per poter poi dire, quando siamo verso la fine, beh cacchio, ho veramente, me la sono goduta. Ma godere non vuol dire per forza fare delle cose strabilianti o delle cose impossibili. Per me godermi la vita stasera è tipo essere qua a parlare con voi, ad ascoltare bella musica, a trasmettere ciò che mi emoziona di più, la musica, cosa bellissima. E bene o male qui parliamo di vita, di vivere intensamente, in un brano del 1990 di Claudio Baglioni, tratto da un album, un doppio album meraviglioso, intitolato Oltre, un album ancora pensato per il formato vinile. Ragionate, guardate com'è composto e lo capirete.

0: e viviamo tutti noi al massimo, come dicevamo prima. Album del 1990, c'è chi considera l'ultimo capolavoro di Claudio Baglioni, ma devo dire che anche successivamente ha tirato fuori degli album o anche delle canzoni che possono essere considerate dei pezzi di storia della carriera di Claudio Baglioni. E doveva essere proprio questo luglio in quel del Parco delle Cornacchie alle Cascine. Purtroppo una polmonite lo ha tenuto lontano dal palco e il tutto è rimandato al prossimo anno, e sicuramente cercherò di essere presente, perché Claudio Baglioni è uno spettacolo unico. Ho avuto la fortuna di vederlo più volte in concerto, devo dire, non mi ha mai deluso. Grande Claudio Baglioni. Ma ci sono dei momenti, ci sono degli sbagli che facciamo nella vita e bisogna riuscire comunque a superare, a andare avanti nonostante le cicatrici che alcuni sbagli lasciano. È un po' questa esortazione a andare avanti, a continuare a vivere e a darsi una seconda possibilità, un po' il tema del prossimo brano, un brano storico di Renato Zero, tratto da un 33 giri degli anni 70, meraviglioso. Si intitolava Un uomo da bruciare e il 33 Trapezio. Siamo proprio all'inizio della carriera del grande Renato Zero.
1: Adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o da... A 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
4: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
3: Infoline 335 800 1624. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 20 e 3 minuti.

diventa veramente difficile che entrare su questo brano, su questa coda meravigliosa di questo brano del 1993 contenuta nell'album Gli Spari Sopra. Nonostante siano passati tutti questi anni, nonostante l'abbia ascoltata milioni di volte, questa stupendo, beh, ogni volta mi emoziona e diventa difficile veramente interromperla per sporcarla con la mia voce. Però, è già un'eccezione aver passato un brano di 6 minuti e mezzo in radio, perché si sa, dopo 3 minuti i brani in radio rischiano di essere skippati. E bene o male questo testo è un po' il confronto fra il presente e come si era, no? Quando ci sapeva tanti ideali, no? Da giovane spesso e volentieri si hanno degli ideali che poi la vita ci porta a smentirci, no? Si vorrebbe essere tutti dei rivoluzionari e poi ci adattiamo al mondo com'è. È difficile essere per sempre ragazzi con quella mentalità così spensierata, disinvolta. E un'esortazione ad essere sempre così leggeri, a vivere in maniera veramente frivola, leggera, senza porsi troppi dubbi, troppe domande, e continuare a vivere come da ragazzi, è un po' il tema affrontato da Tommaso Paradiso in una canzone che non è tra le sue più famose. Però devo dire che quando ho ascoltato Stupendo ho collegato così, ho fatto un link mentale, forse tutto mio, con questo brano. E presentare brani un po' meno conosciuti all'interno del suavissimo a me piace molto. Certo, bisogna un po' miscelare il noto con il meno noto, altrimenti diventa un po' difficile e pesante. Per sempre ragazzi.

Sempre ragazzi, Tommaso Paradiso, e purtroppo alcune cose, come ci insegnano in Negrita, ahimè, non torneranno più. Quanta nostalgia in questo brano, mi piace da morire. Non torneranno più. E ora alzo il volume, almeno.

non torneranno più, e probabilmente non tornerà più nemmeno il beep. Non so chi se lo ricorda, il beep delle segreterie telefoniche. C'era quel nastrino, le mini cassette che si mettevano all'interno di questa macchinetta. Sto parlando probabilmente di preistoria per tanti ascoltatori un po' più giovani che seguono ogni settimana il Suavissimo. C'era questo arnese, questo marchingegno con dentro questa cassetta, questa mini cassetta, con sopra registrato un messaggio, solitamente risponde alla segreteria telefonica della famiglia Soave, nel mio caso, lasciato un messaggio dopo il beep. Partiva un beep, un beep, e da lì si poteva registrare sopra questa mini cassetta il messaggio da lasciare all'utente che non era in casa in quel momento. Proprio qui parliamo di tanti tanti anni fa, e c'era proprio una canzone degli 883, sempre fra quelle meno famose, tratta dall'album Grazie Mille del 1999, che si intitolava Dopo il solito beep. E questa la voglio dedicare a Laura, che mi ricordo che all'epoca veramente le piaceva da morire. Eccola qua, chi se la ricorda? Ma questa è difficile, eh? Max Pezzali, 883, qui nel Suavissimo. Era questo il rumore, sì, della segreteria. Piano piano arriva.

dopo il solito beep. Qua siamo nel 1999. Facciamo un salto indietro di 4 anni, 1995. Antonello Venditti dà alle stampe un album molto bello che si apre con una canzone che è diventata un grande classico, ovvero Ogni Volta, stesso titolo e stessa bellezza di un brano di Vasco Rossi. Ma vi voglio far sentire la terza traccia, questa è famosa, si intitola Vento Selvaggio, canzone mamma mia bella bella bella. E Venditti negli anni 90, anni 80, ha tirato fuori dei veri e propri capolavori. Questa canzone, una canzone di quelle che ti fa venire i brividi, ti fa sognare, ti fa pensare, come riusciva a fare il nostro Antonellone qualche anno fa. Adesso continua a fare dei concerti strepitosi, vi consiglio assolutamente di andare a vederle perché vale il prezzo del biglietto. E questo sarà probabilmente l'ultimo brano di questa sera.

0: E con questo capolavoro io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Aspettando il Suavissimo è un programma sicuramente più breve rispetto al Suavissimo, che ripartirà a partire dalle prime settimane di settembre per tutto la fine del 2026 e fino a giugno 2027, per poi ripartire, perché noi non ci vogliamo mai fermare. Amiamo troppo la radio, amiamo troppo Radio Mugello e vi terrò compagnia fino a che, insomma, non mi cacceranno veramente a calci nel sedere, perché la radio è veramente una cosa stupenda, provare per credere, perché è divertente, è appassionante, emozionante, ti girano le scatole, vieni in radio e tutto passa. Appuntamento alla prossima settimana, ciao a tutti e mi raccomando, continuate a fare i bravi e godetevi questo luglio col bene che vi voglio, come cantava Riccardo Del Turco. Grazie a tutti, alla prossima settimana.
1: Radio Mugello.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta. Infoline 335 800 1624.
3: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8:30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10:30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12:30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: State con noi e state con Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.
11: Di là tutta gente che da parla ne me, che per te facesse cosa che non faccio mai. Sono pronto a cagnare, si tornasse massimo, si tornasse massimo, non mi mancasse assai. Se è così bella che hai forse, non ti ammaratavo.

0: sti lettere ora amore da già scritte mi hai risposto. Il funevo con sti lacrime che non ne ho risposto. Forse avrei trovato chi te vuoi più bene me, ma non esiste chi te vuoi più bene me.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La linea ferroviaria Faentina continua a essere interessata a cancellazioni, ritardi e problemi organizzativi. Nella giornata di giovedì 23 luglio alla stazione di Borgo San Lorenzo non sono partiti i treni delle 12.28 e delle 12.46, diretti rispettivamente verso Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo di Marte. I nuovi disservizi si inseriscono in un quadro già complesso, segnalato dalla ridotta disponibilità dei convogli e della mancanza di personale necessario a garantire la regolarità della circolazione. Una delle principali criticità riguarderebbe la carenza di materiale rotabile. Diversi treni minuetto sarebbero stati fermati a causa dei problemi ai bordini e le ruote, risultati alcuni casi inferiori alle misure previste. Alcuni convogli sarebbero stati trasferiti anche fuori regione per essere sottoposti agli interventi di tornitura. Questa situazione avrebbe ridotto ulteriormente il numero di mezzi disponibili per il servizio sulla Faentina, con conseguenze dirette sulle corse programmate. Problemi analoghi sarebbero emersi anche a Dicomano, dove le condizioni delle ruote rientrerebbero tra gli aspetti da verificare in relazione allo svio avvenuto sulla linea ferroviaria. Al momento non sono stati comunicati elementi definitivi sulle cause dell'episodio. Le verifiche tecniche dovranno chiarire l'eventuale collegamento tra lo stato dei componenti dei convogli e quanto accaduto. Altra difficoltà legata ai mezzi si aggiunge la carenza di personale ferroviario. Nei giorni scorsi un treno nei pressi di Faenza sarebbe rimasto fermo per circa un'ora a causa dell'assenza di personale RFI. L'episodio conferma come i problemi della linea non riguardino soltanto la disponibilità dei treni, ma anche l'organizzazione delle risorse necessarie alla gestione della circolazione delle infrastrutture. Per pendolari utenti della Faentina è risultata una situazione caratterizzata da cancellazioni improvvise, ritardi e informazioni spesso insufficienti. L'assenza di certezze sugli orari rende più difficile programmare gli spostamenti quotidiani verso Firenze, il Mugello e la Romagna.
3: L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze informa che per consentire l'esecuzione di lavori di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della carreggiata sarà istituita la chiusura temporanea al transito della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate. Nel comune di Borgo San Lorenzo, nel tratto compreso tra Ronta e Razzuolo, dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700. La chiusura sarà effettuata esclusivamente nelle ore notturne dalle 22.30 alle 6 tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. L'intervento riguarda la realizzazione di attraversamenti idraulici nell'ambito delle opere di ripristino della carreggiata e di consolidamento del versante, necessarie per migliorare la sicurezza della viabilità. La scelta di concentrare le lavorazioni nelle ore notturne è stata adottata per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e ai residenti. Durante la chiusura sarà consentito esclusivamente il transito dei veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. L'impresa esecutrice provvederà all'installazione della segnaletica di preavviso e di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2: In considerazione dell'attuale situazione climatica, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha adottato disposizioni straordinarie ed urgenti per la riduzione del rischio di incendi boschivi all'interno del patrimonio agricolo forestale, in particolare sia nelle aree attrezzate che presso i bivacchi. Dal 20 luglio fino a nuova disposizione sono in vigore il divieto di accensione di fuochi all'aperto e il divieto di utilizzo di qualsiasi barbecue, compreso quelli in muratura. Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPER e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia TPER sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Nel quadro dell'estate frascolana giunta alla 12ª edizione, domenica Fochi Fori presenta Feedback Festival in Tour. Domenica 26 luglio, Dario Cecchini, Soundcheck Yet. Dario Cecchini ai sax e vocals, Valentina Bartoli, Armond Organ e vocals, Marco Galliera alla chitarra e Matteo Cecchini ai drums. L'evento si svolgerà presso l'area archeologica di Frascole. Gli spettacoli avranno inizio alle 17.30.
3: Sabato 25 luglio alle 21, Piazza Scalelli a Marradi ospiterà una riunione di pugilato dilettantistico tra Toscana ed Emilia-Romagna. L'evento, denominato Derby dell'Appennino, vedrà confrontarsi sulla ring alcuni dei migliori pugili emergenti toscani ed emiliano-romagnoli. Tra gli atleti più attesi della Box Mugello figurano Ermir Aruni ed Ermon Arefaine, considerate due delle principali promesse della società, insieme a Michele Bertini, Miled Sbidi e Thomas Pecorini.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte. Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: possibilità di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacafè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: State con noi e state con Radio Mugello.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Fortunato Giovedì da Radio Mugello.
1: Radio Mugello, 100% successi.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. Listen. Quando

0: che?
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
3: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: It's one small step for man.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: 334 79 88 000.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il progetto della Società della Salute del Mugello, associato con la SDS Fiorentina Sud-Est, ha ricevuto un finanziamento di 710.000 euro per quanto riguarda i progetti legati all'Housing First, ovvero la prima casa. Dopo l'inaugurazione di Casa Cardetola in agosto 2025, è stato inaugurato anche il secondo alloggio nel comune di Borgo San Lorenzo, Casa di Pietro, completato e reso disponibile per ospitare persone senza fissa dimora in emergenza abitativa. Complessivamente il target previsto di numero 48 ospiti è stato superato. L'aver messo al primo posto la casa ha consentito di avviare progetti di reinserimento nel mondo lavorativo grazie ad appositi progetti personalizzati redatti da case manager che prendono in carico il nucleo a 360 gradi affrontando le problematiche di ognuno. Il recupero della casa di Pietro a Luco con i fondi PNRR è un tassello importante della politica di contrasto all'emergenza abitativa che è coordinata alla Società della Salute. Si tratta di un immobile storico che ha richiesto una particolare attenzione realizzativa e che ospiterà alcune famiglie attualmente ospitate in altre strutture. L'emergenza abitativa sta diventando un problema serio anche nel nostro territorio, dove pur non mancano abitazioni sfitte, ma che non riusciamo a riportare sul mercato, spiega il sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute, Leonardo Romagnoli. Esiste anche un problema di costi che incidono pesantemente sul bilancio di molte famiglie, che avrebbero bisogno di una risposta attraverso l'edilizia residenziale pubblica o sociale. Intanto, con questa inaugurazione, cerchiamo di dare una risposta ai bisogni di alcune famiglie del nostro territorio. Una cittadina residente a Luco, frazione di Borgo San Lorenzo, segnala che due persone si sono spacciate per incaricati di Publiacqua, hanno chiesto con insistenza di entrare nella sua abitazione per una presunta ricerca di perdite occulte. A rifiuto della signora e le due persone l'hanno insultata per poi andarsene. Publiacqua ricorda ai cittadini che nessuno degli incaricati sta facendo controlli del genere e che in caso di verifiche per perdita vengono fatte sul pubblico acquedotto e non all'interno delle abitazioni. Publiacqua invita comunque i cittadini a segnalare prontamente all'azienda o alle forze dell'ordine ogni episodio o richiesta sospetta.
3: Sabato 25 luglio alle 19 la comunità di Rata organizza la casina della comunità nel comune di Londa la proiezione del film documentario Rio Rovigo, un'operazione controcorrente sulla bonifica del Rio Rovigo in Alto Mugello fra Firenzuola e Palazzuolo sul Senio inquinato a seguito della frana del marzo 2025. La proiezione pubblica è gratuita alla presenza dei funzionari del Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno che hanno progettato e seguito l'intervento. L'evento fa parte del Festival della Montagna Fiorentina. Il Comune di Borgo San Lorenzo informa che la gestione dell'area e delle strutture del Foro Boario è stata affidata alla Proloco attraverso un accordo di carattere temporaneo e sperimentale con validità fino al 31 gennaio 2027. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di valorizzare quell'area come luogo di incontro, aggregazione e promozione del territorio, rendendolo vivo e frequentato in modo continuativo e non solo durante gli eventi in calendario. In quest'ottica uno degli aspetti più importanti dell'accordo è l'affidamento continuativo della gestione del bar alla Proloco che si adopererà per fare di quel luogo un punto di riferimento per cittadini e visitatori. L'accordo prevede inoltre la disponibilità del palco per l'organizzazione di iniziative e spettacoli oltre alla gestione dell'apertura dei servizi igienici pubblici, garantendo così un presidio costante dell'area e una maggiore fruibilità degli spazi. L'intento dell'amministrazione comunale è quello di dare continuità alla presenza di attività all'interno del Foro Boario. Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che dopo l'esperienza avviata nel 2025 amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio, spazio al percorso enogastronomico di Music and Street Food Night, un itinerario diffuso in cui ogni attività partecipante storico di nuova apertura proporrà degustazioni, assaggi, intrattenimenti ed esperienze, invitando cittadini e visitatori a percorrere l'intero centro storico e a scoprire le numerose proposte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Radio Mugello
4: 334-7988-000.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

guardarsi intorno, come fosse il primo giorno dopo l'inferno. Tutto è fermo in un interno, tutto predisposto all'eterno. Sotto la polvere c'è della cenere, in quel posacenere. Quello che era di là, che è sempre stato di là, quello che usava papà, cosa ci fa su quel tavolo? In quei giorni tutto prende un altro posto, tutto prende un alto costo, tutto prende un altro gusto, assai robusto, sembra tutto meno giusto, sembra guai.

era sua madre. Uomini rapiti dalle case, dalle cose, dalle accuse, dalle scuse silenziose, dalle attese, da chi le ha deluse, da chi le ha pretese, ed ora queste cose importanti, cose da grandi, cose che arrivano, che non domandi, non rimandi, che tramandi.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
3: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: L'atmosfera è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso, adesso che sei in piedi qui davanti a me. Ma che ci fai in un posto simile, un angioletto come

da tanto tempo fa. Era fantastica a dare le carte, era bravissima, me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo facile, prima c'era ed adesso non c'è. Che ci fa in un posto simile?

la gente per strada si volterà, vorranno tutti sapere qualcosa e se è stato difficile camminare su pezzi di vetro e ritrovarsi qua. Lo sai, da un pezzo si parlava di te, ancora prima che arrivassi in città, e che tuo padre ha un aereo privato e molte case di proprietà. Scappa da tutto questo, la gente è gelosa.

devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

0: questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Gaudenzio cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Opportunità di lavoro ad Adecco sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo. Progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 444178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico. 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello c'è!
4: And you can dance for inspiration.

0: Radio Mugello.
1: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
3: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.
2: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Twist.
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
2: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
2: Ok, rap futuristico.

0: Rap futuristico, rap futuristico, rap futuristico, step turbistico, step futuristico, step repistico, rap futuristico.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: È mezzanotte e 33 minuti.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. Don't

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, state con Radio Mugello.
3: È 1:36.
4: Radio Mugello.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

che mi chiedono se la banda è ben organizzata e se la banda è della malavita. Di prima acchito fanno compassione, ma poco dopo

Allora avete capito, se vedete questa gente, state calmi e non succede niente. Girate alla larga e rimanete.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

0: Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.